tristeza. Mitte der Gefühle.

0: come, cioè, a uno dica a che fine, a che scopo, a che serve.
1: Ma no, niente di speciale.

prima di andare sta un po' male, ma nulla di speciale. Davvero, è solo che da qui non è facile viaggiare da soli.

soltanto un muro che non mi fa passare. Sì che quando tento di superarlo

0: E disse: che scema che so. E superai la paura.
1: Yeah.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino,

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start, il classico lunedì, dico sempre, di Radio Start, che inizia con me, Chicco Giraldi, e prosegue poi con il maestro Stefano Taglietti e Clocks and Clouds, uno dei programmi, diciamo, più ascoltati di questa fantastica radio che ormai si sta avvicinando piano piano al decimo anno di attività. Questa sera la struttura di Father and Sons cambia un po', di solito, insomma, mettiamo brani abbastanza brevi, 3, 4, 5 minuti, si arriva massimo a 7. In questo caso, per il musicista, il compositore che presentiamo questa sera, visto le composizioni quasi sempre sforano almeno i 20 minuti, avremo solamente 5 interventi dove appunto ascolteremo le sue opere più famose. E chi è l'ospite di questa sera di Father and Son? L'ospite di questa sera di Father and Son è Aaron Copland, nato a Brooklyn nel 1900 da una famiglia di immigrati ebrei lituani e scomparso appunto a 90 anni nel 1990. Lui è riconosciuto come una figura monumentale della musica colta statunitense del Novecento, comunemente insignito del titolo di decano dei compositori americani. La sua traiettoria artistica inizia a Parigi nei primi anni 20, dove diviene il primo allievo americano della celebre insegnante Nadia Boulanger. In territorio europeo assorbe la lezione del rigore contrappuntistico, l'uso delle strutture neoclassiche di Igor Stravinsky e le prime pulsioni del jazz. Tuttavia, è nel corso degli anni 30 che Copland attua una consapevole svolta estetica, teorizzando la cosiddetta semplicità imposta, una deliberata reazione all'ermetismo delle avanguardie europee volta a definire un linguaggio sinfonico democratico, accessibile e autenticamente autoctono. Con le sue composizioni, Copland plasma l'immaginario sonoro del paesaggio americano e del mito della frontiera, producendo capolavori che ascolteremo tutti in questa puntata, ovvero sia Billy the Kid nel 1938, Rodeo nel 1942, Appalachian Spring del 1944, e quest'opera è stata insignita addirittura del premio Pulitzer, affiancati da pagine celebrative come l'apertura di questa sera, Fanfare for the Common Man, e il ritratto sinfonico di El Salon Mexico. Accanto alla grande pagina orchestrale, Copland poi dimostra una straordinaria sensibilità introspettiva in composizioni urbane che ascolteremo in chiusura, Quiet City del 1939, ed esercita un'influenza decisiva sul cinema di Hollywood, conquistando anche il premio Oscar nel 1950 per la colonna sonora dell'Ereditiera. Nonostante le persecuzioni politiche subite durante la psicosi anticomunista del senatore McCarthy, il cosiddetto maccartismo negli anni 50, l'autore ha proseguito un'instancabile ricerca formale che lo ha portato poi nella fase matura a riabbracciare l'astrazione seriale e la dodecafonia. Ascoltiamo adesso Appalachian Spring, uno dei suoi capolavori. Fu commissionata nel 1944 dalla coreografa Martha Graham, famosissima, per una piccola orchestra da camera di 13 strumenti, ma la partitura poi fu riorchestrata da Copland nel 1945 per grande orchestra sinfonica, sotto forma di suite, e come ho detto ha conquistato il premio Pulitzer per la musica. Dal punto di vista analitico, la composizione si struttura in sezioni contigue, ma cromaticamente ben definite. C'è l'apertura che si fonda su un'atmosfera che crea una sensazione di staticità spazio-temporale, evocando il paesaggio rurale della Pennsylvania del XIX secolo. Poi ci sono diverse sezioni centrali, dove si alternano ritmi sincopati e rapidi sbalzi dinamici che descrivono i sentimenti dei pionieri fra timore religioso ed esultanza. E poi c'è proprio il climax, il momento più forte. In questo momento sviluppa un tema con 5 variazioni basato sull'inno del 1948, Simple Gift. La melodia viene poi presentata dal clarinetto solo e successivamente sottoposta a un rigoroso processo di amplificazione orchestrale con un monumentale tutti insieme finale, prima che questa suite, appunto Appalachian Spring, si chiuda nel clima elegiaco dell'inizio. Quindi ascoltiamo questa, una delle 5 composizioni più famose dell'ospite di questa sera, ovvero sia Aaron Copland, e il brano che andiamo ad ascoltare, la suite è Appalachian Spring.

Un aspetto paradossale della figura di Aaron Copland risiede nel fatto che il padre del mito sinfonico del Far West fosse in realtà un compositore ebreo nato a Brooklyn nel 1900, cresciuto tra i ritmi urbani di New York e privo di qualsiasi familiarità con la cultura rurale americana. Quando nel 1938 il mecenate Lincoln Kirstein gli propose di scrivere la colonna sonora per un balletto sulla figura del fuorilegge William Bonney, noto come Billy the Kid, Copland rifiutò inizialmente l'incarico, ritenendo la musica folk dei cowboy banale e distante dal proprio linguaggio. Fu la consultazione delle antologie di canti popolari racconti da John e Alan Lomax alla Biblioteca del Congresso a fargli cambiare idea. Copland, però, non si limitò a citare i temi tradizionali, ma li sottopose a una profonda decontestualizzazione armonica e ritmica, applicando tecniche mutuate dall'avanguardia europea, dopo i suoi studi appunto parigini con Nadia Boulanger. Ascoltando la suite appunto di Billy the Kid, ascoltiamo da un concerto del 1938 diretto da Leonard Bernstein, l'analisi musicale rivela soluzioni strutturali di notevole interesse. C'è l'introduzione, che è un movimento lento, privo di un centro tonale definito, che descrive la solitudine geografica della prateria. Poi c'è una scena di strada, dove Copland spezza la regolarità della quadratura della classica danza popolare rurale. C'è una sparatoria, dove qui c'è una sezione virtuosistica guidata dalle percussioni. Infatti Copland impiega il rullante con il rimshot, ossia i colpi sul cerchio, gli staccati secchi degli ottoni e le sincopi dei legni per riprodurre proprio l'impatto timbrico e fonico dei colpi di arma da fuoco. E fine, c'è l'epilogo. Ritorna al materiale tematico iniziale, sancendo il riassorbimento della figura del fuorilegge all'interno dell'immensità del paesaggio americano. E quindi andiamo ad ascoltare proprio questa suite, Billy the Kid, registrata appunto nel 1938 dalla New York Philharmonic, diretta da Leonard Bernstein.

Nel corso della sua carriera, Aaron Copland venne rinominato dalla critica musicale il decano dei compositori americani. Oltre alla produzione sinfonica e da camera, promosse infatti la musica dei suoi contemporanei attraverso i cosiddetti Copland Session Concerts e svolse un ruolo fondamentale nella nascita della musica da film per Hollywood, vincendo anche il premio Oscar nel 1950 per la colonna sonora dell'Ereditiera. Negli anni 50 e 60, terminata la sua fase populista, Copland sarebbe poi ritornato all'astrazione seriale e dodecafonica con opere come Fantasy e Inkscape, dimostrando la versatilità del suo magistero compositivo. Andiamo ad ascoltare un'altra, diciamo, composizione tra le più famose appunto di Aaron Copland, ovvero sia Rodeo. Fu sottotitolato The Courting at Burn Ranch, commissionato nel 1942 dalla coreografa Agnes de Mille per il balletto russo di Monte Carlo. La versione concerto, denominata Four Dance Episodes, estrae quattro momenti chiave del balletto. Uno è Baccarat Holiday, li cito in sequenza di come li andremo ad ascoltare. Baccarat Holiday è strutturata su un tempo molto rapido. Poi c'è il Choral Nocturne, che rappresenta la sezione lirica e introspettiva. Copland riduce la tavola orchestrale a timbri cameristici, affidando ai legni e agli archi armonie di impianto impressionista. Poi c'è un valzer, Saturday Night Waltz, e questo ricrea l'atmosfera di una balera rurale. Infatti l'introduzione si apre con un effetto straordinario, l'effetto degli archi che intonano le corde a vuoto, simulando appunto la cordatura degli strumenti, prima di sviluppare un lento valzer guidato dal corno e dall'oboe. L'ultimo movimento, il quarto, è Hoe Down, una delle pagine orchestrali più celebri del Novecento americana, basata sulla trascrizione di un brano per violino tradizionale, Bonaparte's Retreat, suonato dal violinista William Stepp, e questa traccia si sviluppa su un ostinato ritmico fuori tempo, sottolineato dai pizzicati degli archi. In questo caso andiamo ad ascoltare un'incisione appunto con la San Francisco Symphony Orchestra diretta dal direttore appunto Michael Tilson Thomas, e quindi andiamo ad ascoltare proprio questo, diciamo, rifacimento per concerto della composizione fatta per il balletto Rodeo.

sui temi trattati da Aaron Copland non c'era solamente l'aspetto rurale degli Stati Uniti. Infatti, nel percorso intellettuale del compositore, l'interesse per la musica dell'America Latina occupa un posto rilevante, legata sia al concetto politico e culturale di panamericanismo, sia all'amicizia fraterna con il compositore e direttore d'orchestra messicano Carlos Chavé. Durante un viaggio a Città del Messico nel 1932, Chavez condusse Copland all'interno di una nota sala da ballo popolare, chiamata El Salón Mexico. L'impatto con l'ambiente, i ritmi e la musica dal vivo spinsero Copland a realizzare un ritratto orchestrale del paese. Inoltre c'era l'impegno politico di Copland negli anni 30. Lui era molto vicino agli ambienti del Popular Front e al sostegno della cultura proletaria, e questa fu la causa principale dei problemi che avrebbe poi incontrato negli anni 50, quando venne convocato e schedato dalla commissione d'inchiesta del senatore Joseph McCarthy durante la psicosi anticomunista, appunto, americana, che fu chiamata appunto il McCarthyismo. Composto tra il 1932 e il 1936, El Salón Mexico fu eseguito in prima assoluta nel 1937 dall'Orchestra Sinfonica del Messico, diretta dallo stesso amico Chavez. Sotto il profilo formale, l'opera non utilizza citazioni letterali di musica folcloristica messicana, bensì rielabora alcuni temi popolari tratti da un'antologia scritta da Rubén Campos, tra cui spiccano El Mosco, El Palo Verde e La Jesusita. C'è una caratteristica, c'è una tecnica del montaggio. Infatti, Copland adotta un procedimento analogo al montaggio cinematografico, affiancando frammenti melodici eterogenei senza transizioni tradizionali di composizioni per orchestra. Inoltre ci sono delle metriche che cambiano di continuo, infatti i cambi di tempo avvengono a livello di ogni singola battuta, creando uno spostamento continuo. E l'orchestrazione è caratteristica, chiaramente adattata per riprodurre un po' le sonorità latine. Risalta infatti l'uso del clarinetto piccolo con un registro acuto che ha proprio il sapore di una banda di strada, coadiuvato da classiche percussioni latine, tra cui la gran cassa a secco, i sonagli e le percussioni di legno, che restituiscono proprio il carattere urbano e festivo dell'ambiente messicano. Per quanto riguarda El Salón Mexico, andiamo a ascoltare un'esecuzione della New Philharmonia Orchestra diretta dallo stesso Aaron Copland. E quindi andiamo ad ascoltare El Salón Messico.

Bene, siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Father and Sons, un po' particolare, dedicata al compositore Art Copland. A seguire, dopo, come prassi, l'ascolto dell'ultima, diciamo, composizione, c'è il maestro Stefano Taglietti con Clocks and Clouds, quindi vi invito assolutamente a non staccarvi dalle frequenze digitali di Radio Start. Da allora abbiamo ascoltato gran parte, diciamo, delle composizioni più famose di Aaron Copland, però bisogna completare proprio l'analisi del suo linguaggio e quindi è necessario esaminare il suo rapporto con la drammaturgia teatrale e con l'isolamento dell'uomo nella metropoli moderna. Infatti ricordiamo, nonostante appunto lui abbia esaltato gli aspetti dei paesaggi rurali, diciamo, degli Stati Uniti e anche del Messico, come abbiamo visto, lui comunque era nato a Brooklyn e Copland mantenne un profondo legame con la cultura newyorkese. Nel 1939, poi, fu ingaggiato dal Globe Theatre, celebre compagnia d'avanguardia fondata da Harold Klarman e Lee Strasberg, per scrivere le musiche di scena di un dramma teatrale, Quiet City, scritto da Irving Shaw. La

La partitura di Quiet City si distacca dalle ampie scritture sinfoniche dei balletti western per approdare a un intimismo molto essenziale. C'è l'impianto timbrico che è particolare, diciamo, rispetto alle sue composizioni. Infatti si fonda esclusivamente sul dialogo costante tra la tromba, che rappresenta la dimensione interiore e nevrotica del personaggio principale, e il corno inglese, che invece esprime un lirismo malinconico e contemplativo, sostenuti però da un tappeto armonico degli archi. La stessa struttura armonica è differente rispetto alle sue composizioni, perché Copland impiega frequenti oscillazioni modali. E poi c'è lo sviluppo melodico. La tromba esegue un motivo ribattuto pianissimo, caratterizzato da, diciamo, inflessioni di derivazione ebraica, ma anche di umori di sapore blues, tipici del jazz di New York. E l'orchestra d'archi non svolge un ruolo di semplice accompagnamento, ma crea tensioni cromatiche ad ampio registro, evocando l'architettura verticale ed estraniante della metropoli di New York durante la notte. E quindi chiudiamo questa puntata dedicata a Aaron Copland con questa sua composizione, Quiet City, per tromba, corno inglese e orchestra d'archi, diretta anche questa volta da Leonard Bernstein, con Philip Smith alla tromba, Thomas Stacey al corno inglese e la New York Philharmonic Orchestra. Buon ascolto di Quiet City e buon ascolto a seguire del maestro Stefano Taglietti con Clocks and Clouds. Father and Sons torna come sempre lunedì prossimo.

no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Start. Questa è Klotz & Klaus ed è la puntata numero 418. Al microfono Stefano Taglietti e alla regia Chicco Girardi. Inizieremo oggi con la programmazione di un pezzo di una compositrice italiana, ma che si è preparata internazionalmente anche fuori dall'Italia, per esempio in Francia, e parliamo di Cristina Papi. Classe 1972, è una compositrice, pianista, ma anche artista visiva. Infatti questo aspetto dell'arte visiva entra nella sua musica in maniera molto importante. Intanto ha compiuto studi universitari in conservatorio a Siena e a Firenze e poi si è specializzata all'estero, anche sta completando un dottorato di ricerca in creazione musicale presso l'Università di Parigi di Saint-Denis, e c'è un progetto in corso che si chiama Alchimia. Dunque la poetica di Cristina Papi è legata anche proprio ad alcuni aspetti di microvisione, diciamo così, perché per esempio le sue composizioni prendono forma anche dalla visione di oggetti del quotidiano, di piccoli universi che lei spiega anche in varie situazioni. E quello che ascolteremo oggi è una composizione per trio e vetri. E si sente infatti per trio d'archi e si sente proprio all'interno del pezzo una sorta di campanellio, di scampanellio, si sente proprio una presenza anche delle sonorità vitree, e quindi questo significa che la Cristina Papi è molto sensibile, appunto, come dicevo, all'osservazione di micro universi che fondano in qualche modo le sonorità della sua musica. La stessa autrice descrive questa forma creativa come viene concepita in una dimensione, una mediazione capace di condurre la memoria sonora individuale verso una risonanza di portata universale. Infine, la propria tesi formula l'ipotesi dell'individuazione di una metodologia creativa nella quale gli strumenti, oggetti e i luoghi vengono trasformati, restituendo l'energia dell'esperienza vissuta e in realtà come possano questi operare il passaggio dall'individuale verso il tutto. Quindi ascolteremo ora questa composizione di Cristina Papi dal titolo Come vetri opachi per trio d'archi e appunto vetri. Buon ascolto.

avrete ascoltato di Cristina Papi come Vetri Opachi II. Mi ero dimenticato all'inizio di dire questo, è una seconda versione per trio d'archi e vetri. Bene, ora passeremo a un estratto da un concerto dal vivo di un lavoro di un duo di chitarristi molto interessanti della scena italiana. Il lavoro si chiama A Bad Day e fa parte di un album non recentissimo, ma comunque di questi ultimi anni, ed è un lavoro molto interessante. Questi due chitarristi sono Sara Ardizzoni e Egl Sommakal. Sono due sperimentatori che hanno un background legato alla scena rock sperimentale italiana. È una scena molto attiva che si lega alla sperimentazione e anche alle forme di minimalismo e forme di ricerca timbrica molto, molto importante. E quindi hanno all'attivo diverse esperienze anche con altre realtà, altre pubblicazioni. E, per esempio, Sara Ardizzoni è una chitarrista ferrarese. Ha composto colonne sonore ed è considerata una personalità molto eclettica e di grande talento. È stata menzionata anche dalla storica rivista americana Guitar Player e ha avuto già dall'inizio del 2000 vari progetti. Ha registrato anche con Giorgio Canali, che è il chitarrista storico dei CSI, ma insomma, percorso anche autonomo. Legato alla chitarra elettrica e poi anche ha collaborato con il gruppo Massimo Volume. Egl Sommakal è bellunese, classe 1966, è stata la colonna dei Massimo Volume e insomma, hanno al loro attivo appunto diverse pubblicazioni. Questo live è dell'anno scorso e fa parte proprio di questo, è una parte del disco di cui vi parlavo, A Bad Day. Le sonorità sono veramente intrecciate, usano una certa quantità di pedali e di effetti, ma le chitarre vengono fuori davvero in maniera molto interessante. Quindi è un percorso molto intelligente e molto anche per certi aspetti rigoroso per quanto riguarda proprio l'intreccio dei vari linguaggi che loro adottano. Ed è quello che faremo ascoltare un estratto di meno di mezz'ora, ma davvero è un viaggio molto interessante. Quindi Sara Ardizzoni e Sommakal, chitarre. Questa è una versione live di Factory Grisù, il Festival delle Parole di Ferrara ed è stato registrato nell'aprile del 2025. Buon ascolto.

71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71,

Avete ascoltato dal concerto dal vivo di Sara Ardizzoni e Hegel Sommakal a Bad Day, un estratto da un concerto appunto dal vivo e un estratto da questo lavoro che si chiama allo stesso modo, una pubblicazione in studio in CD molto interessante a Bad Day. Dunque, passeremo ora a un lavoro invece cameristico, molto differente, però sempre ovviamente legato alla contemporaneità e a un modo di lavorare con il timbro. Parliamo di Nathaniel Parks, But Something I Worry. Questo è una composizione, anche questa di circa 22 minuti, per quartetto d'archi e voci. Questo lavoro di questo compositore, giovane compositore americano, di base a Los Angeles, ha per lo più studiato in America, in vari festival, e recentemente si è fatto conoscere, soprattutto negli ultimi 3-4 anni, con dei lavori molto interessanti per quanto riguarda proprio come dire, la sovrapposizione timbrica e questa ricerca delle fasce, sempre molto, molto sensibili, tutto molto interessante, devo dire, anche in questa scrittura di questa composizione che andremo tra poco ad ascoltare. E il fatto di legare le voci al quartetto d'archi risulta una sommatoria di frequenze, e ovviamente non è soltanto un'addizione di suoni, ma è veramente una ricerca, che quasi fonda una sorta di motivicità, nuova in un certo senso. Le voci che riprendono le sonorità degli archi e viceversa, c'è sempre questo dialogo, in questa composizione. Dunque, il Bergamot Quartet, con due soprano, due contralti, due tenori, un baritono e un basso. Queste le voci, no? Insieme al quartetto d'archi. Devo dire, un lavoro molto riuscito. Quindi, buon ascolto con Nathaniel Parks con But Something I Worry. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Nathaniel Parks But Something I Worry per quartetto d'archi e voci. Beh, avete notato come questo impasto, diciamo, crei delle alchimie, delle magie davvero molto interessanti. Passeremo ora invece se questo pezzo si è distinto, quello di Parks, per delle fasce create con queste sovrapposizioni di archi e voci, il prossimo brano di Pablo Peula, o Peula, Atarik, si distingue invece per delle fasce create con delle fitte trame strumentali. Quasi, come dire, quasi a ricostruire un percorso simbolico della natura, quasi. Ad eseguirlo questo pezzo, un ensemble italiano che si sta dedicando molto alla musica contemporanea, l'Acrom Ensemble, diretto da Marcello Parolini, con Antonella Bini ai flauti, Elia Mariani al violino, Matilde Pensenti al violoncello e Gabriele Rota al pianoforte. Questa composizione di Pablo Peula è del 2021, è un classe 1990, è un giovane compositore, si interessa di letteratura, di cinema, di architettura e lavori scientifici. Ha studiato soprattutto a Granada, ma anche insomma, ha girato un po' l'Europa e sta avendo dei riconoscimenti importanti, soprattutto in Svizzera, in Austria, e anche in Germania, con esecuzioni importanti e con orchestre importanti. Bene, la trama davvero che riesce a creare è molto fitta, molto interessante, e ovviamente l'ensemble, l'Acrom, non delude mai perché queste partiture sono complesse, come tutto quello che abbiamo ascoltato finora, e ci vogliono sempre degli interpreti di livello per fare questa musica. La musica contemporanea, richiede molta attenzione nella scrittura da parte dei compositori e allo stesso tempo richiede una grande bravura da parte degli interpreti nel leggere e suonare queste complessissime partiture. Quindi buon ascolto con Atauriche di Pablo Peula. Buon ascolto, Acrom Ensemble, diciamo, all'interpretazione magnifica di questo pezzo che dura all'incirca 11-12 minuti. Buon ascolto.

0: Make score videos in your browser and build your score portfolio on Scorefolio.
1: Avete ascoltato di Pablo Peura Atauriche, una composizione per ensemble qui eseguita dall'Acrom Ensemble, diretto da Marcello Parolini, con Antonella Bini ai flauti, Elia Mariani al violino, Matilde Penseti al violoncello, Gabriele Rota al pianoforte. La composizione che avete ascoltato è stata scritta nel 2021. Bene, con questa composizione di Pablo Peura noi chiudiamo la puntata. Avete ascoltato all'inizio Cristina Papi con Come vetri opachi secondo per trio d'archi e vetri, poi il concerto, una parte del concerto dal vivo con A Bad Day, con Sara Ardizzoni e Egol Comacal, e poi abbiamo ascoltato Nathaniel Parks con But Something I Worry, e infine Pablo Peura con Atauriche. Tutte le puntate saranno replicate sempre il mercoledì alle 12.30 e poi saranno pubblicati sul sito tutti i podcast scaricabili. Bene, noi vi salutiamo, io al microfono Stefano Taglietti e alla regia Chicco Giraldi. Vi diamo appuntamento ogni lunedì alle 22.45 su Radio Start. Buonanotte a tutte e a tutti e a presto. Ciao.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Radio start. Radio start, the heart of music.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start. Radio Start.
2: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

is happening. Now let it do.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 367 e attenzione, udite, questa sarà una puntata in cui parleremo del nuovo Resident Evil. Parleremo di un film stranissimo chiamato Psalm 8 e parleremo di lanterne. E poi parleremo di un cartone animato molto divertente, secondo me, che si chiama Black Torch. Tutto questo noi lo faremo in compagnia di Tony Globster, e che sarebbe solo Globster per carità,
2: o Kim per gli amici,
1: e con il fantasma di Paolo Ferri che arriverà a breve. A breve.
2: Innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Start da Globster.
1: Oggi parleremo di questi due film. Praticamente sono due horror di levatura molto distante fra loro, bisogna dire, perché l'opera di Craig è qualcosa di spettacolare. Qualcosa di spettacolare, nel vero senso della parola, perché insomma, stiamo parlando di un autore che con Jacob Weapon ci ha fatto vedere cose incredibili e qui si è dimostrato all'altezza. Perché? Perché Resident Evil era un po' decaduto, diciamo, in tutte le sue versioni. Prima di tutto non c'era lo spirito del gioco e questa è la cosa, diciamo, che più dava fastidio a tantissime persone, ma poi soprattutto mancava proprio quella realtà di una situazione che potesse far diventare veramente Resident Evil quello che è, cioè una diciamo serie di film che devono essere a carattere molto truculento, molto horror, e devono spesso e volentieri, anche se tutto è stabilito in Resident Evil, perché se segue la traccia, cosa che non è stata fatta in molti film che hanno fatto di Resident Evil, ma se si segue la traccia del gioco, naturalmente ci si ritrova già di per sé con un percorso ben prestabilito, quindi non dovrebbe fare paura, perché sappiamo già cosa succede per ogni personaggio. Eppure, Craig è riuscito a stabilire dei nuovi standard di terrore e di panico, perché ci sono dei momenti in cui davvero si salta dalla sedia, perché insomma è importante. Poi parleremo di questo Soulmate, un film particolarmente strano. Io addirittura lo definirei film reazionario, perché cavalca l'onda dell'intelligenza artificiale, di essere contro la AI, di essere contro la robotica, di essere contro tutti questi diciamo sistemi che potrebbero sostituire l'uomo in tutto e per tutto, ma qui lo si fa con una variante ancora più subdola, di cui parleremo sia io che Tony all'interno della puntata, quindi ne parliamo dopo. Poi andremo a parlare di Lanterne. Lanterne è la nuova opera DC, il tentativo di riportare un altro pezzo della DC in televisione, in versione seriale, e un tentativo che presenta molte luci, ma alcune ombre. Alcune ombre che sono dettate sempre dal solito problema gigantesco, che è l'elefante nella stanza ormai di tutti i problemi.

0: parleremo di Black Torch. Black Torch è una serie televisiva giapponese fuori di testa, ma veramente fuori di testa. Stiamo veramente nel solito mondo giapponese degli anime manga spettacolari, perché ci presentano un'altra faccia del mondo che noi viviamo, che tutti vivono, e che è quella faccia nascosta che le persone di solito non vedono, che non sanno, che non percepiscono, che è quella appunto degli Oni, dei Jin, di tutti quei personaggi che appartengono a quello che viene considerato diciamo l'equivalente degli nostri dei nostri anfratti, in cui si crede appunto a Satana, al demonio e cose di questo genere. I giapponesi hanno una cultura ben differente da questa, e quindi di conseguenza hanno una ricostruzione legata soprattutto al loro retaggio molto più diciamo mantenuto di quello nostro. Quindi loro hanno ancora, se tu chiedi a un giapponese che cos'è la cultura Edo, ti risponde come se fosse una cosa dell'altro ieri. La cultura Edo è periodo romano, cioè per i giapponesi è normale, ecco, questo, io volevo dire questo. E quindi di conseguenza diciamo che siamo pronti per parlare della prima delle nostre pellicole, e lo faremo insieme a Globster, e lo faremo insieme a Globster, e parliamo adesso di Resident Evil. Ma prima mettiamo un brano.
1: Sì, della colonna sonora di Resident Evil. E gli autori sono gli americani A.S. Scusate perché è difficile pronunciare questo, Holiday, e Ryan Holiday. Pubblicata ufficialmente solo in formato digitale, 29 files, il 18 settembre del 2026, dall'etichetta americana specializzata in colonne sonore, la Mylan Records. Ascoltiamo un estratto di The Woods.

0: Ed eccoci qua a parlare di Resident Evil, che a me non è piaciuto tantissimo, a Roberto sì, quindi questo sarà il bello adesso, il confronto. Scusami, vai.
1: Beh, ecco, certamente per me Resident Evil è stata una scoperta, questa versione di Resident Evil, sì. Perché insomma... Certo. Noi possiamo scegliere come alternativa Milla Jovovich per vedere Milla Jovovich o in alternativa a questo vomitare. Siamo abituati a questo, perché tutto ciò dove non c'è Milla Jovovich, che almeno uno dice che hai fatto nel 2 ore mi sono visto Milla Jovovich, non c'è altro da dire in quei film che sono letteralmente vuoti. Questo non è un film vuoto, questo è sicuramente... qualcosa di molto diverso dagli altri.
0: E lì volevo arrivare.
1: Ed è questo che lo rende unico nel suo genere. Sì. Ma,
0: voglio iniziare con le cose positive. Innanzitutto il regista Zach Cregger, nulla da dire, è un regista bravo, non solo per il genere horror, anche ha dimostrato di esserlo anche in altro.

0: attori bravi tutti, ruoli azzeccati, ben ritagliati. Mi sono piaciuti molto anche i dialoghi, c'è molta ironia, cosa che negli altri Resident Evil non c'era. E tu hai detto la cosa più giusta in assoluto, ha reinventato il franchising. Perché? Perché oramai abbiamo capito, lo diciamo varie volte che io sono ospite, soprattutto quando si parla di horror, che non ci sono più idee, siamo oramai il cinema in generale fantastico, sono tutti reboot, sequel, scarseggiano sceneggiature nuove. E allora si punta sul marchio, come è capitato quando abbiamo parlato nelle ultime puntate di l'altro videogame.
1: Non lo so, ne abbiamo tonnellate
0: Sì, vabbè, trasformati. Non mi viene. E quindi che fanno? Affidano il franchising a registi capaci, a sceneggiatori capaci. Questa tra l'altro
1: non sempre.
0: È una coproduzione americana e tedesca. E si è reinventato, io non so se chiamarlo reboot, sequel, è ambientato nell'universo di Resident Evil, lì dove tutto inizia. E sul film tecnicamente nulla da dire. Cosa non mi è piaciuto? Proprio il fatto che, ad esempio, i fan di Resident Evil, e mi riferisco magari più ai giovani, agli otaku, a chi è affezionato al videogame, o come hai detto tu a Mila Jovovich, allo sparatutto, ai mostri, rimarranno molto delusi. Perché questo, come hai detto giustamente tu, è una trama completamente nuova, parliamoci chiaro, molto umana. Quello che mi è piaciuto è che è credibile, mentre gli altri Resident Evil sono fantasia pura, cioè film, questo invece è un qualcosa che, come i film sulle epidemie, sugli, potrebbe, allora, uno dice, molto realistico.
1: Mettiamola così, il primo Resident Evil sposava un'idea tratta proprio dal gioco, ma era un'idea, poi tutto il resto era pura invenzione strutturale nel vero senso della parola. Il secondo, e poi via via successivamente tutti gli altri, con Resident Evil non c'entrava proprio niente.
0: Sì, soprattutto Welcome to Raccoon City.
1: Credo sia il peggiore. Un fantasy di qualcos'altro.
0: Mi permetto di dire che è il peggiore.
1: Sì, a prescindere dal fatto che sono tutti tutte sovrastrutture che servono solo per fare i soldi perché sfrutti il nome Resident Evil, ma di Resident Evil non c'è niente.
0: Sì.
1: Oddio, certamente nelle varie versioni Resident Evil io non so nemmeno a che punto è arrivato in questo momento, 9 forse?
0: Fra reboot e cose varie bisognerebbe vedere.
1: No, i giochi.
0: I giochi.
1: Sono, mi sa, 9.
0: Non ho idea, non so, perché non sono un giocatore.
1: Perché ogni volta che si fa una master poi si ricostruiscono e si mettono, si aggiungono pezzi. E tu pensa che l'ultima versione di Resident Evil c'ha già 2 espansioni diverse. Infatti c'è gente che ha ricominciato a giocarlo, cioè dopo anche averlo finito. E ci vuole un bel po', perché tutti i Resident Evil sono piuttosto grossi per essere giocati, e quindi di conseguenza dà una certa soddisfazione. Ora però il discorso non è semplicemente legato al fatto che c'è un Resident Evil, ma è legato al fatto che Resident Evil appartiene a un immaginario collettivo che nel cinema è stato letteralmente conquistato dalla prima versione, più che altro mantenuta poi per tutto il tempo in cui Mila Jovovich ha continuato, diciamo, a fare la vamp del momento, perché poi in realtà è quello il mood che muoveva, cioè, dal punto di vista del gioco non c'era proprio più niente alla fine. Greger ha ripreso la storia e ha detto: io sai che faccio adesso? Mi ripiglio la storia e me ne faccio una versione mia. E quindi che cosa si fa? Si fa l'ennesimo reboot, che è, diciamo tra virgolette, obbligatorio. Ogni volta che si fa un reboot ci ritroviamo nella situazione sine qua non per cui tu devi ricominciare sempre da capo. E stavolta però l'affronti da un altro punto di vista, dal punto di vista di un ragazzo che praticamente fa il portantino di medicinali.
0: L'ha detto le consegne, è un corriere che corriere. Porta...
1: E ci mancava la versione col corriere, la versione corriere. E poi da lì in poi comincia tutta la storia del fatto che lui non si capisce bene all'inizio cosa sta portando, infatti è abbastanza terrorizzato dal fatto che sembra che questi mostri ce l'abbiano con lui, oltre al fatto che però, bisogna dire la verità, gli effetti che usa Kreggers e il modo di raccontare la storia fa abbastanza saltare, quindi non so.
0: Concordo, perché quello che mi è piaciuto invece del film è proprio che lui ha veramente riscritto Resident Evil. Poi perché rischia di non piacere? Per carità, è un bel film, però io non gli do più di 6, per esempio, perché c'ha proprio quel marchio. Quindi purtroppo il pubblico si aspetta un nonostante questo ha avuto successo perché ha incassato 4 volte di più di quello che è costato. Quindi comunque il marchio rende sempre, parliamoci chiaro.
1: Sì, sì, ma su questo se io non avevamo dubbi.
0: Se io questo film tolgo Resident Evil come titolo, gliene metto un altro, tutte le volte che viene citata l'Umbrella Corporation ci metto il nome di un'altra azienda, avrebbe funzionato paradossalmente di più, estrapolandolo in valore assoluto di trama, perché proprio quasi non c'entra con Resident Evil. Quindi è questo che un po' mi ha lasciato... quanto riguarda gli effetti speciali, io trovo molto più bello questo che i precedenti, pieni di mostri, di spara. Questo è molto più realistico, perché lo splatter è contenuto, ma quando c'è è parecchio violento, certo. E molto umano, poco fantascienza, ma molto umano.
1: Molto meno digitale, mettiamola
0: sì,
1: così.
0: Sì, sì. quindi sicuramente è quello più inquietante, più horror degli altri. Questo sì. Però a me queste operazioni mi lasciano sempre un po' così perplesso, ma tu hai spiegato perfettamente la riuscita.
1: No, cioè il discorso è che noi quando andiamo a vedere un reboot di questo genere, io quello che voglio da un reboot è che sia una storia nuova e che naturalmente... Per essere una storia nuova tu non mi devi poter raccontare la stessa storia,
0: esatto.
1: Quindi di conseguenza non mi devi parlare dell'Umbrella, perché ormai l'Umbrella l'abbiamo vista in tutte le salse, una più orribile dell'altra, perché poi naturalmente la Regina Rossa e bla bla bla, tutto quello che esiste dentro l'Umbrella Corporation, così come è stato fatto, è pura invenzione, con i giochi non c'entra assolutamente nulla, se non per gli effetti di... difesa della Regina Rossa, perché quelli sono esattamente poi quelli che si trovano dentro i giochi, tanto che ci fecero tanti meme sul fatto di una persona che viene distrutta in quel modo con un laser quadratico che praticamente ti attraversa e ti fa brandelli tipo cubetti. E, certo, poi da lì quando ci si sposta nelle altre versioni in cui cominciano a uscire dei mostri senzienti che sembra che lo facciano apposta, lì a quel punto diventa una mera fregnaccia, nel senso della parola. non c'è...
0: Quello che io non voglio dire lo dice lui, giustamente.
1: Non c'è proprio nessuna speranza, cioè tu a quel punto stai là, fai vabbè. Però mi sono visto Milla Jovovich per un'ora e mezzo. Questo
0: ancora?
1: Sì, queste. Poi la versione in cui i corvi diventano loro stessi portatori del virus, lì entriamo nella frescata più totale, perché ricordiamoci sempre che nel momento in cui il patogeno viene buttato al di fuori dell'Umbrella Corporation e quindi infetta il mondo, il patogeno non è un patogeno che può andare agli animali, perché se va agli animali è finita. Cioè, non è che
0: pure le piante stiamo a posto.
1: Cioè la cosa più devastante che c'era in alcuni, diciamo, racconti che si possono fare su epidemiologici che sono tremendi e terribili è il fatto che appunto la natura fa un cerchio. arriva a un certo punto e dice: ma io questo è il mio limite, non vado oltre, quindi di conseguenza non è che mi metto a fare cose in più di quello che è possibile, perché già basta e avanza.
0: Certo.
1: Certamente se incomincia a dirmi che il cane diventa mostro, che no, ma anche no, cioè, ma anche brutto. Poi Milla Jovovich che diventa Superman, Supergirl, anzi, in una versione che non si è mai vista, che non muore mai. Poi ci sono i cloni di Milla Jovovich, che sono migliaia dentro un luogo dove si cerca di ricostruire la che poi non si capisce bene che cosa puoi ricostruire, perché cosa c'entra, ecco, tutto ciò che cosa c'entra con Resident Evil? Niente, vabbè, lasciamo.
0: Due domande ti faccio anche sul tre, nuovo Resident
1: Evil. Anche perché bisogna dire che io vorrei non parlarvi di quelli che sono i momenti più terrificanti che ci sono, no, che fanno saltare la sedia.
0: Sì, è vero, questo sì. Beh, il regista è bravo su questo. Le mie domande sono, la prima, quando arriveranno all'Umbrella Corporation, io ho trovato il personale dell'Umbrella Corporation, addirittura mi sembrano delle macchiette al limite del demenziale.
1: Ma sai che secondo me è più giusto così?
0: Pensi che sia una cosa voluta? Cioè,
1: no, allora, prima
0: sono
1: tutto,
0: proprio, sembrano spaesati, fa quasi ridere, esatto, la loro reazione a
1: prima
0: tutto quello che sta accadendo.
1: È assolutamente voluta.
0: Sì.
1: Seconda cosa, lo sai che
0: è grottesca quella scena, insomma, quando lui va nell'Umbrella Corporation, questo ragazzo che
1: vi troverete
0: di fronte una situazione grottesca.
1: Io penso che soprattutto il personale che è lì, dunque, allora aspetta, cerchiamo di spiegarlo in maniera più larga, più espansiva. All'Umbrella Corporation, nel primo film dell'Umbrella Corporation, c'erano un mare, un oceano di persone che stavano lavorando lì, ma che in realtà non si rendevano conto di quale situazione pericolosissima c'era lì dentro. Perché c'era un certo livello di ignarituggine, non so nemmeno se si possa dire, di totale
0: inconsapevolezza, non sapevano
1: più
0: forse.
1: Che inconsapevolezza, di totale ignoranza, nel senso che tu non ignori tutte le meccaniche che ci sono al loro interno, perché altrimenti la prima cosa che tu fai, ti licenzi e te ne vai immediatamente.
0: Sì.
1: Tu usi de matte, perché, cioè, che vuol dire che se poco c'è una stanza che viene infettata, qui prende la Regina Rossa, prende il comando di tutti, ammazzi e stermina tutti. La Madonna. No. Naturalmente una persona se ne andrebbe. Però c'è da dire che dal gioco non ne possiamo sapere nulla di questo, perché nel gioco le persone che lavorano all'Umbrella diventano quasi tutti mostri. Però c'è da dire che la versione di Craig è molto più veritiera, proprio in virtù del fatto che noi ci troviamo di fronte a una situazione per cui probabilmente gli attori che non sono principali ma che sono secondari non sanno assolutamente che livello di epidemia ci potrebbe essere, che livello di mutazione, che livello di distruzione che ha questo virus. Il virus T è un'invenzione che ha distrutto praticamente tutte le idee di come si possa costruire un virus, cioè un vero e proprio spettacolo per quanto riguarda un virus inventato dall'uomo, perché poi naturalmente noi abbiamo altre storie di fumetti che poi sono state traslate, ma di cui non parleremo oggi, che naturalmente ci parlano di virus non inventati dall'uomo che distruggono completamente l'umanità. Ecco, però c'è da dire questo. Quando c'è quella scena in cui questo omino riesce finalmente ad arrivare all'Umbrella Corporation e ci sono tutti quanti che stanno lì come per dire: beh, adesso sì, ci dai il mattino, certo, è tutto normale. E lui dice: ma forse non avete capito che cosa sta succedendo fuori? Perché il vero messaggio che viene da pensare è che lui ha vissuto tutta una cosa che lì dentro non c'è.
0: Sì.
1: Che lì sono tutti belli precisi, capito? Perché sono praticamente scevi della distruzione che sta arrivando. E secondo me ci può sta, cioè ci nel senso
0: ti è piaciuta a te questa,
1: no, non
0: fatto
1: ne faccio,
0: che hanno calcato
1: ne...
0: i personaggi dell'Umbrella così grotteschi, così.
1: Grottesco è diciamo in questo caso l'acronimo per dire inconsapevole, sciocco.
0: Sì, sembrano proprio completamente spaesati e privi di controllo di quello che sta accadendo. E viene da dire, scusa, ma tu fino ad oggi a che cosa hai lavorato? Cioè, no? per perdere il controllo in quel modo e non avendo un minimo di polso, di consapevolezza, di solito in questi film ci si adopera per rimediare agli errori, invece loro proprio, chi si nasconde sotto una scrivania, cioè, hanno sta reazione, oh mamma mia, quasi da cartone animato.
1: Beh, più che da cartone animato, quasi da, che ne so, Walking Dead. Ci sono le persone che veramente si nascondono dietro gli armadi, convertiti, non mi vede, non ho capito che... Se non ti vede lui, ti vede un altro, cioè non è che
0: sì, è vero.
1: Non è che cambia niente, è quello.
0: Sì. La mia seconda e ultima domanda, poi ho finito, vostro onore, è questa. Soprattutto dopo il Covid, questo genere del virus, i contagi, le cose, ma davvero non ha stufato il pubblico? Continuano a uscire film in tutte le salse, in tutte le varianti, il virus cattivo che contagia l'umanità, che potrebbe finire.
1: Diciamo che...
0: Ma il pubblico non è stanco di tutto questo, soprattutto dopo il Covid?
1: Nemmeno morti. Nemmeno morti.
0: Tu dici, anzi, che tira ancora questo argomento nell'opera.
1: Anzi, allora consideriamo questa cosa molto interessante e molto divertente, che io ho trovato su YouTube, ma è assolutamente vera. In un sondaggio americano, perché gli americani sono americani, sono più belli di noi, da questo punto di vista sono più belli. In un sondaggio americano si chiede agli americani a cosa dovrebbe servire la NASA. La risposta al 74% è di lasciar perdere completamente l'esplorazione e usare la NASA per difenderci dai satelliti che potrebbero arrivarci addosso. I satelliti, per satelliti così nei i pianeti, le cose... Cosa che, oltre a essere ridicola, è improbabile, ma è assolutamente monitorata da tantissimo tempo, ma è una cosa legata al fatto, mostruosamente legata al fatto, che adesso, nel 2026, ci sono persone che ancora hanno ben vivida l'immagine di Armageddon, di Deep Impact, di quella roba là.
0: Sì.
1: E quindi di conseguenza... La NASA non deve esplorare il mondo, deve guardare se ci arrivano le meteoriti in test, come se le possibilità che un meteorite colpisca la Terra purtroppo sono molto basse. Bisognerebbe spiegare alle persone che sono molto basse, che poi un meteorite sia abbastanza grande da fare danni, sono ancora molto molto più basse, ma soprattutto se poi proprio andiamo a vedere la possibilità estrema che ci potrebbe essere, ma comunque sia venendo da un mondo che non è quello di Armageddon, dove quello ti dice che l'universo è grande e quindi di conseguenza è difficile intuire, ma per niente, prima di noi ci sono altri pianeti, poi c'è la fascia degli asteroidi, cioè non esiste proprio, cioè ce ne accorgeremo 100 volte più in fretta di quello che serve e potremmo reagire in qualunque modo, ma noi abbiamo questa paura. E tutto questo per dire cosa? Per dire che il Covid ha generato, se vogliamo, ancora di più l'interesse verso la perversione, verso l'idea, ma allora...
0: La morbosità, tu dici,
1: ma allora, del contatto. Sì.
0: Quindi tu dici che è un argomento che tira ancora.
1: Tira tantissimo, non ancora, ma tira di più di prima, perché se prima... era sopito da personaggi che pensavano che prima o poi si arrivasse a Walking Dead. La speranza, sai, Negan, sì. Io mi metto la mazza da ferro, la mazza da baseball con il filo spinato, mi metto a fare Negan, perché poi noi abbiamo queste idee, no? Ma comunque sia e comunque vada, era una parte, diciamo, anche piuttosto grande, ma era una parte di persone che tiravano verso l'apocalisse. con il Covid abbiamo visto che un'apocalisse ci potrebbe essere. E quindi si torna ancora di più verso, immaginati che tra il Covid e il dopo Covid sono uscite non so quante serie, chiaramente sì, sì. The Last of Us è proprio il massimo dell'espressione di questa cosa. Io una serie su The Last of Us non me la sarei mai immaginata, nel vero senso della parola, quando l'hanno fatto, naturalmente con il senno di poi, adesso noi che ne parliamo, ne possiamo anche parlare bene o male che sia, ma comunque sì, andandone a parlare, è chiaro che ci troviamo nella situazione piuttosto folle, nel vero senso della parola, per cui le persone che hanno visto The Last of Us non si sono ritrovati nel gioco, per quelli che lo hanno giocato, ma le persone che hanno l'idea di com'era The Last of Us, naturalmente sanno benissimo che se ci fosse quella situazione lì non ci sarebbe nessuna speranza, perché poi in realtà le persone vivono in anfratti sottoterra oppure completamente blindati, ma sono le spore si muovono col vento, quindi la fine è la fine. Il senso della vita è la fine in quel caso, non è che...
0: Quindi ci dobbiamo aspettare ancora qualche anno di produzione.
1: Sicuramente, prima di tutto The Last of Us sicuramente andrà avanti, e già questo lo dimostra il fatto che comunque c'è interesse, anche perché dopo una seconda stagione così orribile io l'avrei chiusa qui, e invece no. Ma così come, che ti posso dire, così come Game of Thrones che poi si trasforma in House of Dragon, comunque sia c'è sempre questa idea di apocalisse, di distruzione completa. Adesso uscirà una nuova versione, da qui a breve uscirà una nuova versione di Ring of Power, altre distruzioni, altri mondi che si distruggono. Star Wars, adesso uscirà la nuova trilogia, sì, vi sto dando degli annunci strambi, la nuova trilogia, quindi sì, abbiamo fatto 6, 7, 8, adesso faremo 10, 11, 12 i nuovi capitoli, andando avanti, quindi non tornando indietro, vedendo cosa è successo dopo che Luke Skywalker ha distrutto l'impero. Sì. Quindi nonostante tutto ci sta l'idea sempre, comunque sia, di questa distruzione e del tentativo di ricostruire, di ripartire di nuovo da capo, perché poi si riparte sempre da capo. La bellezza di Resident Evil è che non c'è nessun di nuovo, finisce là. questo è quello che si capisce e si intuisce, perché l'invenzione che l'Umbrella Corporation poi si è isolata dal mondo e continua a comandare è un'invenzione cinematografica. Non c'è nessuna Umbrella Corporation, cioè, che fa questo. Poi naturalmente l'ultima versione di Resident Evil ci sono ormai non c'entra proprio più niente, quindi, però c'è sempre l'Umbrella, ci sono sempre degli scienziati che fanno cose, quindi di conseguenza. Un'ultima cosa che vogliamo dire su Craig, che la sua, diciamo, forte espressione di per quello che riguarda le attività cinematografiche lo porteranno quasi sicuramente a fare qualcosa di davvero davvero diverso, secondo me. E io ho visto, stavo vedendo che dopo Resident Evil in questo momento lui non ha nessun genere di attività che deve uscire fuori, però secondo me c'è qualcosa che bolle in pentola molto grosso che dovrebbe arrivare. Bene, questo è quanto da parte mia e di Tony di questa cosa. Adesso facciamo uno spazio uno spazio musicale, mettiamo un brano.
0: Sì, sempre brano dalla colonna sonora di Resident Evil.
1: E poi cominciamo con il nuovo
0: Soulmate.
1: Soulmate.
0: Sì, benissimo.

0: E siamo in compagnia di Paolo Ferri che è appena arrivato.
1: Ha fatto le scale.
0: Ha fatto le scale ed è appena arrivato.
2: Ecco il fiatone. Tutto pur di stare in subtitles e contraddire il conduttore.
0: Il conduttore e i conduttori, perché a questo punto... Oh, naturalmente noi ci scusiamo del fatto che avevamo la possibilità di vedere Marco, ma purtroppo Marco ha avuto, diciamo, tra virgolette, un incidente di percorso perché è andato dal dentista e gli ha fatto una devitalizzazione ed è morto, letteralmente. Non riesce a parlare. Messaggio...
2: Come mio cugino una volta è morto, ti ricordi?
0: Mio cugino, certo. Mio cugino. Bene, bene, bene, bene. Adesso io andrei a parlare di questo Soulmate. Perché questo film, che appartiene all'immaginario collettivo, se vogliamo, per una questione di pornografia pura, non ci sono altre motivazioni, però ha destato un interesse quasi morboso dal punto di vista... di quello che vuole, del messaggio che vuole mandare, che secondo me è un messaggio insomma piuttosto reazionario, che da quel punto di vista a me chiaramente non piace. Io non so, Paolo, tu hai visto Soulmate per caso?
2: No, ma ricapitolatemi un secondo, regia, piattaforma...
0: Ah, la distribuzione di Soulmate credo che sia Now...
2: Perché avevo intravisto, leggiucchiato qualcosa.
1: Allora, però la regista è l'irlandese Kate Dolan, la produzione è di James Wan e la casa di produzione è James Blum, la Blumhouse.
2: Attori?
1: Lily Sullivan, David Ridasci e Claudia Dumit.
2: Dimenticabilissimo. Sì, scusa, infatti. Vi posso avere una parentesi? Hai detto Blum?
1: Blumhouse Productions.
2: Blumhouse. Allora, ieri... ho visto il pilot di una serie animata targata Bloom, Get Giro.
0: Ah, un capolavoro.
2: È bellissimo.
0: Non si può parlare presto. Non si può parlare. Solo due puntate ci sono state.
2: Non
0: quindi...
2: si può parlare,
0: ma
2: però...
0: quello è DC Comics, quello è un fumetto. È una graphic novel della DC.
2: Ok, però bombetta.
0: Sì, sì, sì, sì, okay. Sì, assolutamente.
2: Bloom,
0: diciamo che comunque è fabbricatrice di tante idee. Questa è quella di Megan, il francese, quello di Megan.
2: Soulmate, torniamo a Soulmate.
0: Sì, Soulmate. Megan, c'è presente la robotica, è quella roba lì.
2: Volentieri, ascolto.
0: Allora, aspetta, prima facciamo il preambolo. Allora, la storia è questa. Abbiamo delle tecnologie nuove. Abbiamo un'intelligenza artificiale e c'è una piuttosto grande industria che riesce a trasformare il tutto con una micro, diciamo, miniaturizzazione di tutti i circuiti e riesce a imbrigliare un'intelligenza artificiale all'interno di una sottospecie di corpo umano. Non so se sapete, okay, la realtà dei fatti. La realtà, quindi non la fantasia o la fantascienza, la realtà del fatto è che tutte le strutture robotiche che voi vedete in realtà funzionano come se fossero tramite wifi, sono macchine che fanno cose, hanno un'intelligenza artificiale al loro interno che si interfaccia con un'altra intelligenza artificiale che è molto più complessa, che si trova al loro esterno, che fa fare molte più cose. Questa è la realtà. Invece qui si tratta di tutto in uno. E diciamo facciamo così, i primi 5 secondi del film. C'è una ragazza splendida, bionda, che sta facendo sesso con un uomo. A un certo punto questo sesso diventa troppo violento, sempre più violento. A un certo punto lui si mette a urlare, si vedono dei monitor... e dice levatemela di dosso, e mentre gliela tolgono, come si apre, si sgancia la testa, la parte della pelle, ed è praticamente un androide che stava scopando con una persona.
2: Okay.
0: Ora, il concetto da cui si parte per una cosa di questo genere è l'idea del fatto che l'intelligenza artificiale è pericolosa e cattiva, che la robotica può sostituire facilmente gli esseri umani, e che noi dobbiamo stare attenti a questo. Un po' il leitmotiv che va girando ultimamente, che è quello appunto del puntare il dito contro sia intelligenza artificiale che robotica come i colpevoli del prossimo, della prossima espropriazione di, della nostra società e dei nostri valori, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che io personalmente reputo assolutamente false.
1: Prima non era così molti anni fa, perché per esempio cito l'uomo bicentenario
0: vabbè.
1: E poi AI di Spielberg, lì era ancora buona, i robot potevano diventare umani, sono buoni, eccetera.
2: L'uomo cattivo e robot cattivo, esatto. Buono.
1: Per non parlare di Robby il robot del pianeta proibito del 1953. Prima erano buoni, adesso Otobor il grande, un altro film di fantascienza.
0: I robot hanno sempre avuto, sia i robot che le intelligenze artificiali, che sono sempre esistite dal punto di vista dell'immaginario, hanno sempre portato luce e ombre su tutte le cose. 2001 Odissea nello spazio, certo. L'esaltazione di tutto quello che esiste, perché in realtà è lì che noi abbiamo avuto la prima esperienza assolutamente asettica, che era una delle cose più incredibili che ci sono, assolutamente asettico,
1: notevole anche tutto. Il computer Gertie del film Moon di Duncan Jones.
0: Moon Gertie. Di Duncan Jones, sì, ma da War Game, allora se
1: esatto,
0: vogliamo nelle
1: Joshua
0: nelle cose vecchie, cioè War Game, generazione, come si chiamava? Generazione Proteus, sì, ce ne sono aiosa di questo genere. Però qui si entra in una visione molto più terra-terra, diciamo, terra-terra, sì. Perché infatti la prima cosa che tu ci metti e fai diventare una intelligenza artificiale, gli dà il corpo di una modella incredibile, chiaramente, perché questo è il lavoro che devi fare, e praticamente la butti sull'idea del concetto di robot senziente, ma non tanto, e comunque schiavo, che però se gli girano i cosiddetti, o se si sbaglia la programmazione, potrebbe diventare una cosa molto pericolosa. Io penso che ci sia un errore di fondo proprio nel raccontarla in questo modo, perché la narrazione che viene fuori da questo racconto è quella che sentiamo dei nostri politici quando parlano di intelligenza artificiale, che sembrano veramente dei bambini, dei neonati a cui gli hanno dato uno di quelle macchinine con l'elettronica, gli hanno detto: guarda, tira avanti la leva e quella va avanti, tira a destra e quella va a sinistra, basta, finito, e tu giochi con questo. E loro fanno la stessa identica cosa. Questo film mi sembra proprio la riduzione più basilare, più lampante. C'è una storia di un robot che praticamente si innamora di un uomo, che è il suo programmatore. Il suo programmatore, proprio per evitare che questo robot sia troppo stupido, diciamo, perché troppo intelligenza artificiale, troppo finto, che cosa ha fatto? Ha semplicemente eliminato dei blocchi, ha sganciato alcune fasi e lo ha reso molto più, diciamo,
1: umanizzato.
0: No, l'ha reso molto più senziente, gli ha dato più possibilità per fare cose. E quindi questo diciamo robot, questa intelligenza artificiale, si è aggiornato, diciamo, e a quel punto ha cominciato anche a provare un certo senso di prima rispetto, sentimento e poi desiderio nei confronti di questo suo, diciamo, programmatore, che non è il suo creatore, perché lui lo prende questa mano, lui fa parte di una ditta che costruisce robotica. Ora il problema dov'è? È che qualcuno mi dovrebbe spiegare per quale motivo oscuro, no? Perché è oscuro. Tu devi fare la modella, cioè ci devi mettere una modella. La modella che ti arriva in una specie di container modello Dracula, quindi bara, una vera e propria bara. Quando l'apri lei è nuda, naturalmente. Deve stare nuda, perché non può stare vestita. no, vestito brutto, nuda, deve stare nuda, e chiaramente stando nuda tu già puoi vedere com'è, com'è, se ti interessa l'articolo, ecco, diciamo. Ma poi che abbia fattori di sessualità è una delle cose più strambe che si possano pensare, perché davvero siamo a concetti simili all'entai, cioè tu non puoi pensare a un'intelligenza artificiale che possa essere utilizzata, cioè, capiamoci, Ghost in the Shell parte da questi presupposti, ma Ghost in the Shell non è domani, sta un po' più in là, giusto un secolo più in là, capito? Non è esattamente così. E nonostante che sia un secolo più in là Ghost in the Shell, comunque appartiene a un periodo storico che è gli anni 80 in cui è stato scritto. Perché se uno pensa a spazio 1999, non l'abbiamo superato, non è successo niente. Se tu pensi 2001 nello spazio, 2001, la moca è infinita. No? Però il discorso è che se tu me lo fai nel 68... è chiaro che 2001 del Odissea nello spazio per te è lontanissimo, 1997 fuga da New York, se tu me lo scrivi alla fine degli anni 70 è chiaro, no, che sei in un'opera futuribile. Qui invece tu fai nel 2026 un'opera che secondo te esce nel 2030. Cioè noi nel 2030 ci avremo l'intelligenza artificiale con la robotica mischiati che praticamente ci presentano degli idol. Parliamone. Se fosse così semplice la cosa, parliamone. Potrebbe essere un bel futuro. Finalmente non abbiamo più il problema delle sovrastrutture, sì, che uno dice, oddio, chissà che... No, quella la compri, la accendi, fai, sì, quello che devi fare, quindi la spegni. Ma
2: 2030 è l'anno in cui è ambientato questo
0: sommet. Sì, 2030,
1: 30, più o meno, sì, una cosa di prossimo venturo.
0: Molto, molto, molto vicino, nel senso quello che vi chiedo di strano, a entrambi, nei pub normali.
1: Quello che vi chiedo a entrambi è, prima ho citato la I Buona, il buon bicentenario e altri film. Adesso c'è questa tendenza. Perché secondo voi viene dipinta cattiva l'intelligenza artificiale? Cioè, perché ci stanno spaventando anche con l'immaginario fantastico su questo argomento, che è l'argomento oramai dell'anno?
0: Perché è il mood.
1: Io voglio sapere il perché.
0: È il mood.
1: Vogliono spaventare. Semplicemente una moda? Funziona?
0: No, il mood, cioè tu, il flusso dell'idea. Come si dice quando l'idea collettiva, diciamo, lo
2: zeitgeist,
0: sì, è che ci sia un'intelligenza artificiale che bisogna guardarla bene, perché poi potrebbe essere molto pericolosa. Io ricordo a tutti che l'intelligenza artificiale è una riga di comando,
1: esatto,
0: per quanto lunga sia è una riga di comando a cui si aggancia al di sotto un database, non c'è nient'altro. Che noi lo chiamiamo intelligenza artificiale.
1: È un motore di ricerca avanzato.
0: No. È quella riga di comando è l'intelligenza artificiale,
1: sì,
0: che però è vuota di per sé, e quella riga di comando, per quanto possa essere complessa, ha bisogno di un database. Gli dai la Biblioteca Nazionale e diventa il tuo sommelier per la Biblioteca Nazionale, gli dai YouPorn e diventa il tuo sommelier per YouPorn. Certo. Ora però,
1: quindi alla fine la morale della favola, che è anche in Soulmate, la I è cattiva perché è programmata male dall'uomo, quindi la colpa è sempre comunque nell'uomo.
0: Ma la I non perché è cattiva.
1: In Soulmate questo è, in
0: sì,
1: sintesi,
0: ma
1: il messaggio.
0: Ma dov'è
1: cioè,
0: il
1: la
0: senso...
1: robot, la cyborg, è stata costruita per intrattenere l'uomo, poi l'uomo ci mette le mani e la fa diventare quello che non dovrebbe essere.
0: Ma dov'è il senso sbagliato? È considerare che buono e cattivo sono concetti che non ci sono. Cioè non ci sono in un'intelligenza artificiale buono e cattivo. L'intelligenza artificiale gli fai una domanda e ti dà una risposta. Non è che fa altro. Se poi avesse un corpo per poter fare le cose, deve essere programmata per andare a fare guerra. Ma a quel punto sei tu il responsabile. Cioè l'intelligenza artificiale non è che fa guerra perché c'ha voglia, certo. Cioè ecco, non c'è nessun fattore cognitivo,
1: esatto,
0: che faccia diventare
1: arrivare
0: l'intelligenza artificiale cattiva o buona. È un concetto che non esiste. è al di là del pensiero, del concetto del pensiero, perché noi assimiliamo, e non so per quale motivo oscuro, abbiamo assimilato il concetto di pensiero alla robotica. La robotica non è senziente.
1: È tutta un'altra cosa.
0: Senziente vuol dire un'altra cosa. È più senziente un gatto. Cioè, sì. No,
2: in tutto questo discorso però ci sta mancando un elemento, cioè l'elemento cinema.
1: E io certo, ma volevo chiedere, ci dobbiamo aspettare perché, anche altre produzioni su questo argomento?
2: Attenzione, siamo partiti da un oggetto che io non ho visto, però da come lo state raccontando, io mi auguro che sia il filmaccio di serie B degli anni 70 di Ruggero Deodato piuttosto che magari Lucio Fulci. Oh, se fosse così, io questo film lo prenderei come un truculentume di concetti arraffazzonati utile a darci un po' di sollievo al basso ventrale, capito? Perché altrimenti tutti i discorsi legati, ecco, io sono stufo e non funziona, perché non funzionano più i film dove un robot è interpretato da un attore o da un'attrice.
1: Concordo pienamente.
2: E questo è il motivo, il peccato originale sta proprio da Stanley Kubrick, che voi avete evocato. Se ben ricordate, il famoso AI, diretto da Steven Spielberg, non fu mai realizzato da Stanley Kubrick.
0: Isaac Asimov.
2: No, quello è Io Robot. Io sto parlando di AI.
0: È uguale, sempre
2: no, Asimov. No, aspetta. Io sto parlando di AI, Artificial Intelligence, con Haley Joel Osment.
0: Sì.
2: Quel progetto lì avrebbe dovuto farlo Stanley Kubrick. Stanley Kubrick si rifiutò di farlo, adducendo il motivo che lo stato di avanzamento della tecnologia della sua epoca non consentiva di fare il film che lui avrebbe voluto. Cioè, Kubrick voleva che fosse un robot il personaggio del bambino, non un bambino.
1: Anche perché è più terrificante, secondo
2: esatto,
1: me, la macchina.
2: Ma soprattutto fa esattamente quello che fanno i film che ha evocato Roberto, Ghost in the Shell, ma io ci metterei anche, per esempio, Parasite Dolls, tutta una serie di titoli.
0: No, tutto qui viene da Megan, che poi è uguale.
2: Esatto. Cosa. Sì, però ecco, Megan è il filmaccio truculentume.
0: Ma pure questo.
2: Pure questo.
1: Però cambia solo il nome.
2: Le riflessioni che Roberto fa sull'intelligenza artificiale, come dire, sovrastimano questo tipo di cinema, perché tutto quello che c'è di vero sul tema robot strumento di piacere femminile l'hanno detto Ghost in the Shell, Parasite Dolls,
0: certo,
2: e una serie di altri titoli dove abbiamo il cinema che veramente ci mette con le brache calate rispetto a questi concetti. Scene, cioè Ghost in the Shell, ma anche altri, il robot, o per esempio penso a
0: la serie televisiva Real Human,
2: sì, bravissimo, e penso anche, tornando nel cinema, a Metropolis di Otomo, di Osamu Tezuka. Otomo. Ecco, quelli sono scenari, contesti in cui le tematiche su robot, intelligenza artificiale e mostrificazione dell'uomo rispetto a una macchina che, come diceva, non può far male, è l'uomo che gli fa male.
1: Bravissimo.
2: E questi sono titoli cinematografici dove questa cosa sarebbe stata compiuta. Il film di Spielberg è un buon film anche, però sono tutti fallaci. Forse uno che salvo io è Ex Machina di Garland, per esempio. Per tutto il resto, ma perché lui è un buon regista. Però
0: no, ma brutto nel senso che poi quello che ne viene fuori non sta né in gelo né
2: in terra. Cioè, qualsiasi film dove un attore o un'attrice interpreta una macchina non sono più accettabili, non sono più credibili, sono
1: applausi,
2: vuoti, sono falsi, perché stiamo dicendo ad un attore di interpretare una macchina. E allora mettiamo al posto di Soulmate la rubber doll, certo, con un processore dentro. Non lo fai fare ad un'attrice, è anche insultante e qui non voglio aggrapparmi alla tematica woke e quant'altro, ma anche insultante nei confronti del femminile. Fallo altrove. Black Mirror, per esempio, c'era quel bellissimo episodio del fidanzato che gli arrivava in scatola. Intanto quello lo fa il maschile, primo. Secondo, c'è un'intimità,
0: sentimento.
2: C'è una deriva carnale, c'è.
0: No, non è una deriva carnale, però semplicemente che a un certo punto si
2: approccio...
0: dice, ma tu, dove hai imparato queste cose? Questo è sezione porno... Gli spiega qual era la sezione della libreria, perché giustamente lui, quando gli dice adesso facciamo sesso, lui estrae la libreria, se la carica e fa quello che deve fare.
2: Sì.
0: Cioè, perché così dovrebbe
2: funzionare.
0: E poi funzionare.
2: È applicato ad un immaginario femminile, perché questa povera Crista, disgraziata, gli è morto il fidanzato.
0: Che era uguale, infatti.
2: Quindi questo chiudo la digressione. Perché poi sul Met non so nemmeno come vada a finire. Cioè.
0: Male.
1: Vi chiedo sempre ad entrambi.
0: Male.
2: Immagino secondo uomo voi... che deve ammazzare la robodonna killer.
0: Certo,
2: okay,
1: bravissimo.
2: Perfetto,
1: a posto. Vi chiedo sempre ad entrambi, a livello continuando questo discorso, secondo voi questi film che stanno facendo adesso sui, tra virgolette, pericoli dell'AI, a chi si rivolgono in particolar modo?
2: Io mi auguro che siano prodotti, torno a ripetere, come Cannibal Holocaust, cioè quello deve essere il livello, il truculento
1: intrattenimento trash.
2: Basso ventrale, al di sopra è tutto sbagliato, e dopodiché il cinema hollywoodiano ha sempre ruotato i cattivi di turno, dai rossi, dagli alieni che però parlavano come i rossi, poi l'Islam, no?
1: Vero.
2: Poi sto vedendo Lioness, sono un po' suggestionato dalla serie Lioness, dove c'è un mix di russi, islamici, ucraini, cartello messicano, bellissimo. Dove
0: Perché là ci deve essere un po' tutto, perché sennò...
2: Cina, attenzione, non ci dimentichiamo, Cina, eccoci. Quindi, dopodiché, ecco, è sempre un trattare il pubblico da deficienti, come ha detto giustamente Roberto.
0: Ma comunque sì, a prescindere da tutto, a parte che appunto la critica lo ha stroncato chiaramente, perché è un film...
1: Un finto reboot di...
0: No, un finto reboot, un finto di
1: Megan.
0: No, appartiene proprio al franchise, io stavo leggendo, appartiene proprio al franchise di Megan.
1: Sì.
0: Però il discorso è che appunto avevano fatto Megan... La bimba pericolosissima e terribile, ma se noi la facciamo diventare donna,
1: è ancora più
0: non
1: spaventoso.
0: È male la cosa.
1: Che tristezza.
0: E naturalmente...
2: Ti posso chiedere una cosa, poi questa robot c'ha i superpoteri oppure...
1: No, c'ha solo molta forza.
0: Fortissima.
2: Ok.
1: Ci siamo.
0: Non saprei dire, ma... È fortissima dal punto di vista della struttura, diciamo.
2: Cioè, perché poi alla fine
1: conosce le arti marziali, sa manovrare le armi.
2: Tu vai al cinema, prima di andare al cinema ti è comparso sul tuo feed di Facebook o di Instagram il robot cinese che fa della, come si chiama, Caltech, quell'istituto che progetta sempre i robot. In Cina hanno fatto
1: sì.
0: Questi
2: video dove il robot impazzisce oppure lo prendono a calcio. Cioè.
0: Sì, ho capito, ma quello è proprio quello è robotica, non è intelligenza. Che sia anche molto simile a una bambola erotica, è tranquillo, si può fare benissimo. Lo hanno fatto, i cinesi hanno messo in esposizione dei volti che sono inquietanti per quanto sono idol, volti con corpi inquietanti per quanto sono idol. È chiaro che il problema dov'è? È che tutto ciò che puoi fare con la robotica è una cosa, l'intelligenza artificiale ha bisogno di spazio.
2: Ma quindi in questo Soulmate l'intelligenza artificiale dove
0: dentro
2: interviene?
0: No, sta tutto dentro, questa è proprio una persona senziente. È quello che non funziona mai.
2: Però che non è la stessa cosa di intelligenza artificiale, scusami.
0: Sì.
2: Secondo me stiamo parlando di due cose. Perché l'intelligenza artificiale, come dire, è quello che completa, tipo fammi la lettera
0: no,
2: di licenziamento.
0: No, quella è un'idea
2: basica. Qui siamo da una robotica che acquista autoconsapevolezza.
0: No, la robotica è la parte che cioè, serve arriva, a muoversi.
2: Se gli arriva in scatola questo oggetto,
0: l'accendi
2: non
0: e
2: la
0: funziona.
2: Puoi definire intelligenza artificiale, la definisci un robot di piacere, una bambola di gomma.
0: No, arriva chiusa, allora arriva chiusa come se fosse Humans, la serie Humans. Ti arrivavano a casa incartati, tu lo accendevi, quella faceva il suo reboot, faceva i suoi tempi, si accendeva, si aggiornava, faceva tutto quello che doveva fare e poi funzionava come un essere umano.
2: Ecco, nel film,
0: faceva la spesa, cose
2: cosa c'è la persona che fa l'ordinazione di questo?
0: Non c'è nessuna ordinazione, queste sono macchine test, prototipi.
2: Ah, prototipi. Ecco, ma per esempio sono modelli da casalinga, da compagnia?
0: No, non c'è niente di tutto questo, è un prototipo per cui...
1: Lo devono testare per capire quando immetterlo sul mercato.
0: Esatto.
2: Allora, bassa macelleria, va bene. Sì, va.
1: Sì. Ma infatti la cosa, scene splatter, qualche
0: scena. Ma la cosa proprio improbabile è che tu da una situazione di questo genere...
2: Vabbè, Westworld, cioè alla fine... Westworld.
0: No, Westworld no. Perché
1: il mondo
0: Westworld,
1: dei robot.
0: Ecco, Westworld è molto più credibile. No.
1: Sì, è vero. Perché e spaventa veramente.
0: Perché Westworld, che
1: il
0: cos'è?
1: Mondo dei robot in Italia.
0: Che cos'è Westworld?
1: Era uscito con questo titolo.
0: Quando, no, la versione seriale, il film...
1: Quello con Yul Brynner. Grandioso.
0: Era semplicemente un film.
1: Sì.
0: Westworld, che cosa ci dimostra? Ci dimostra una cosa piuttosto inquietante, che è il fatto che quelle persone non sono lì. In realtà, perché ogni persona ha praticamente tutta la sua memoria, tutta la sua struttura narrativa che viene costruita da una parte e viene caricata sulla persona. Perché le persone sono quello che noi vediamo poi nei video quando si vedono lei che scappa, no? C'è lei che sta scappando, invece c'è lei che corre sul prato con la bambina, perché quello è un video introduttivo della sua vita. Una vita che è stata costruita da arte, cioè tu hai costruito delle condizioni cognitive per cui ti sei ritrovato ad avere una vita già vissuta, tutta finta naturalmente, e basi tutta la tua struttura narrativa della tua vita su quello che ti hanno costruito. Se invece parti da zero, ecco perché non funziona, se invece parti da zero... Tu dovresti essere proprio un robot, non ricevo, riprovo e controlla. Ecco perché non funziona niente di questo racconto. Certamente non funziona poi.

0: oltre al fatto che l'hanno finita la parte di sotto, la circuiteria, mi da 300 volte muoio sul colpo. Cioè, non ti vengono dei dubbi incredibili, inquietanti su tutto quello, su come funziona?
1: Mi dite se lo come l'ammazza poi alla fine, a sprangate tipo? Che
0: sì, fanno a botte, a un certo punto la buttano in acqua e lei affoga perché finisce sott'acqua, perché lei pesa di più dell'acqua e quindi muore. E poi c'è il...
1: Fa cortocircuito.
0: No, poi c'è la... come si dice... Il salto stellare, per cui a un certo punto, passando dall'altra parte del mondo, un giorno lui va a fare una conferenza in cui si fanno le chiacchiere e si ritrova un personaggio, magari un senatore, che si è appena comprato un robot che fa le stesse identiche cose. Ed è identica a lei, ma è con i capelli neri.
1: Quindi l'ha ittata all'acqua, cioè per ucciderla.
0: Eh sì, però...
1: E invece di tante, fantasia, c'è tutto un film, lo butti, che poi voglio dire...
0: Sì, cioè, ma
1: il classico vecchio Homer Simpson, il film che butta, no?
2: Esattamente.
1: Che butti i rifiuti all'acqua. Cioè,
0: cioè no, non funziona niente, ma infatti Rotten Tomato gli ha dato 4 su 10, cioè insomma, voti piuttosto... inquietantemente bassi, perché è trash, è trashissimo. E no, naturalmente lo possiamo vedere nelle nostre bellissime piattaforme, come credo addirittura Prime ce l'abbia questo film, disponibile su Prime, vari da averlo visto. Non so se hanno noleggio, non so se hanno noleggio. Comunque ecco, allora ci siamo e adesso facciamo una pausa musicale.
2: Sì, dalla colonna sonora di Soulmate, il compositore è l'irlandese Anthony Willis, è stata pubblicata solo in formato digitale, 24 files, dall'etichetta americana Black Lot Music. Ascoltiamo il brano dei titoli di coda, ossia Ultimate Prototype.

E adesso parliamo di Black Torch, questa storia stranissima di animazione disponibile su Crunchyroll e credo anche su Netflix. Non ne sono sicuro al 100% perché purtroppo ci ho sempre avuto... Io lo vedo direttamente su Crunchyroll, quindi di conseguenza... Black Torch è una storia strana forte. In pratica, il fumetto dovrebbe essere un isekai, però no, perché è un fumetto molto truculento, quindi non dovrebbe essere fatto per i giovani, ma dovrebbe essere una fascia più spostata verso le persone adulte, ma in realtà, un po' come è successo per Kaiju numero 8, si è visto che praticamente la fascia che prende poi questo tipo di racconto è una fascia molto più ampia, molto più...

0: larga, diciamo, che va da un pubblico necessariamente minorenne, che va tra i 15, 16, 17 anni, e un pubblico anche di trentenni che se lo guardano con curiosità e con uno stranissimo incipit interessante. Cosa succede? La storia di Black Torch è prima di tutto è un manga, quindi stiamo parlando di roba giapponese, ed è la storia di Jiro, questo ragazzo che è un adolescente un po' particolare. Jiro perde i genitori da giovane e praticamente vive con il nonno, che lui lo chiama vecchio, e si accorge sin da giovane di avere la caratteristica più unica che rara, che parla con gli animali. Jiro è una di quelle persone che riesce a comunicare con tutti gli animali possibili e immaginabili, e li sente anche da lontano, li sente. E essenzialmente è un animalista, perché che cosa fa? Va ad aiutare il corvo, va ad aiutare gli uccelli più strani, ci chiacchiera. Succedono cose stranissime, lui chiacchiera con gli animali perché sembra che gli animali chiacchierano con lui. Si fanno i favori, sì, lui gli porta i semini, loro sono tutti contenti. Insomma, una cosa molto adolescenziale, se non fosse per il fatto che a un certo punto un corvo gli si avvicina e gli dice: presto, presto, devi venire, perché c'è un gatto che sta male e che sta morendo, c'è qualcosa che non va, si è fatto male. Lui si mette a correre, va, arriva in questo posto e c'è questo gatto che sta semi-sdraiato per terra, semi-rotto, che ha uno strano cerchio dietro la schiena, un cerchio bianco, no? Bianco, ed è tutto nero. Ora, la cosa interessante è che il gatto, come tutti i gatti, si gira a lui e gli praticamente gli dovrebbe soffiare o miagolare o quello che sia. In realtà noi sentiamo quello che dice, perché noi siamo Jiro. E sentiamo quello che dice il gatto, che gli dice: non ti avvicinare, lascia. E però capiamo subito che c'è qualcosa di diverso. E a quel punto arriva una specie di mostro, un essere particolarmente grosso, particolarmente energumeno, che vuole uccidere il gatto. Lui si mette in mezzo e gli dice: no, io te lo impedirò, così, senza senso. E scopriamo che questo ragazzo è stato allenato dal padre nell'uso della spada, e quindi c'è una spada modello samurai che si porta dietro, vabbè, cose senza senso. Cioè, una spada da samurai, e praticamente si mette a combattere con questa, ma questo essere molto più potente, molto più forte, e praticamente lui viene buttato per terra, insomma, quasi non ce la fa. E a un certo punto il gatto dice: allora ti aiuto io, perché tu mi vuoi aiutare. E praticamente questo gatto, che non è un gatto normale, si fonde con lui, gli dà un potere gigantesco e praticamente battono questa persona che viene eliminata, diciamo. Ma la cosa interessante arriva ora. Nel momento in cui succede questo, si palesano altri personaggi che appartengono alle agenzie segrete, diciamo, che salvano il ragazzo, che comunque sia pieno di lividi, pieno di cose, salvano il ragazzo e lo portano in ospedale. In ospedale questo ragazzo viene praticamente, diciamo tra virgolette, legato a un lettino, e questo fatto dell'essere legato a un lettino è il fatto meno importante. Ciò che è importante è che colei che sta assieme a lui, diciamo al suo capezzale, nel senso che sta in quella stanza, è la classica ragazza molto bella e molto avvenente, che però è una guerriera, e quindi di conseguenza tutto quello che può succedere, tutto quello che può accadere, è sempre tutto legato al fatto, al mondo dei superpoteri particolari. E scopriamo che praticamente questo gatto era un Oni. Ora, gli Oni sono esseri mitologici, sono come degli dei, una specie di semidio, e questo Oni si è fuso con il non potendo sopravvivere, si è fuso con l'essere umano e praticamente gli compare come fantasma sulle spalle. Succedono delle cose stranissime, è di una bellezza inaudita, e gli dà questi superpoteri fuori di testa, considerate il fatto che le puntate durano pochissimo, quindi non è che è un flusso di dati e di informazioni che continua molto veloce, come tutte le cose di Crunchyroll, si arriva sempre a quei 25 minuti, insomma. Ma succedono cose interessanti, perché il personaggio intraprende una strada che è quella del dover comprendere il suo potere, ma nel frattempo scopriamo che praticamente questa agenzia dove lavora questa ragazza e dove c'è appunto un capo e tutto il resto sono persone che combattono gli Oni, e il gatto, che era una forza tremenda della natura, era intrappolato in una delle loro gabbie e misteriosamente si è riuscito a liberare. Loro sono esseri più che leggendari, infinitamente vivi, cioè nel senso che sono immortali, campano all'infinito e appartengono al periodo prima degli uomini. Gli Oni ci sono sempre stati. Gli Oni di solito sono personaggi magici che venivano rappresentati in Giappone come gli dei con le corna, che appartenevano alle forze elementari, quindi sabbia, vento, pioggia, capito? Loro erano questo. E il gatto appartiene proprio a una delle caratteristiche, che è il fuoco e cose di questo genere, che sono i suoi poteri. Ma lui è un gatto particolarissimo perché ha un potere che è oltre gli altri, perché tutti gli Oni vivevano e si cibavano di che cosa? Delle offerte votive che gli venivano dati, quindi tu gli portavi da mangiare, loro mangiavano e si cibavano non del fatto che c'è del cibo, ma di quella che era l'offerta votiva. Andando a perdere questo effetto votivo, gli Oni sono dovuti scappare dalla Terra e si sono nascosti sottoterra in cose di questo genere. L'unico essere tra gli Oni che non aveva bisogno di essere nutrito, né aveva bisogno delle attenzioni degli altri, è appunto questo gatto, che è praticamente una sottospecie di batteria infinita degli Oni. E quindi gli Oni lo vogliono perché rivogliono la loro batteria infinita. E il mondo tramite questa agenzia li ha, che si chiama appunto Black Torch, gli ha sottratto questa persona, questo gatto, e l'ho messo dentro una roccia che praticamente sembra modello Stonehenge, no? Un cerchio di roccia o una roccia singola, dipende dalla tipologia, dove praticamente c'è una gabbia che intrappola questo essere. Poi in realtà la storia è molto bella, perché poi è tutto complesso su quello che succede, quello che voleva fare. Poi scopriamo che il gatto in realtà, che questa specie di Dio, diciamo, ha deciso lui di smettere, piuttosto che aderire a quel braccio, quella forza armata degli Oni che voleva invece distruggere gli esseri umani. Quindi lui ha deciso questa cosa. Insomma, è un cartone animato molto molto interessante, che sicuramente avrà un'altra stagione e sicuramente andrà avanti sicuramente. Mi sembra che siano 12 gli episodi. Io li ho visti di volata, proprio nel vero senso della parola, disegni fantastici, sono fatto veramente bene, non vi sto a dire, io vi ho fatto un sunto molto molto stupido, deve essere chiaro, e il rapporto con il nonno che poi in realtà era uno dei guerrieri antichi, c'è tutta una storia incredibile, è molto molto più bello di come ve l'ho potuto narrare io, assolutamente, però ecco, diciamo che come infarinatura, come incipit, per poterlo andare a vedere, secondo me ci sta tutto, ecco, perché io già così vi ho detto di che cosa si tratta, poi il resto lo dovete fare voi. Il passo verso i cartoni animati giapponesi, gli anime, manga, è una cosa che dovete fare di vostra spontanea volontà. Bene, io quello che vi dovevo dire di questo racconto l'ho fatto, diciamo, e adesso andiamo a mettere magari un brano musicale, se lo abbiamo, io non so, francamente.
1: Sì, ovviamente sì, è una sfida per me ogni volta nel mio archivio trovare tutte le colonne sonore. La colonna sonora di Black Torch ovviamente ce l'ho, del compositore giapponese Yutaka Yamada. Esce anche questa solo in formato digitale, 23 files per l'etichetta giapponese Shogakuan Music, e il brano che andiamo ad ascoltare intitola Engine's War.

0: E adesso parliamo io e Paolo di lanterne. Allora, io direi facciamo una cosa prima di tutto. Parliamone male all'inizio, così poi ne possiamo parlare bene, eh?
1: Sì.
0: Perché sì. Mi sembra la cosa più giusta. Allora, che cosa c'è da dire? Dal punto di vista del fumetto è stato praticamente un atto distruttivo cosmico, nel senso che rispetto al fumetto l'opera è completamente fuori di testa, nel vero senso della parola. L'opera ci presenta, l'opera seriale, ci presenta un Hal Jordan, un personaggio quasi un bullo, quasi uno scemotto, quasi
1: un disilluso, anche disincantato.
0: Un disilluso, disincantato. Hal Jordan, proprio stiamo parlando di Hal Jordan. Cioè nel fumetto voi dovete sapere che Hal Jordan è praticamente il principe di tutte le lanterne verdi, di tutto l'universo. Hal Jordan è forse l'essere più elevato che esiste nell'universo di tutte le lanterne verdi. Hal Jordan è stato l'unico a riuscire a fermare Sinestro, che è il nemico, è stato l'unico grande vero nemico di tutte le lanterne verdi, colui che ha rischiato di praticamente assoggettare le lanterne verdi ad un unico comando per conquistare l'universo tutto. Hal Jordan è quella persona che non ha mai ucciso nessuno. Hal Jordan è quella persona che non è mai morta, vabbè, questo lo davamo per scontato, ma che la cui dignità verrebbe osennata nella storia dei cieli dell'universo per sempre. Qui sembra una specie di uno scappato di casa, ecco, diciamo.
1: Beh,
0: diciamo
1: allora,
0: così.
1: Fatta questa premessa, bisogna integrarla di un fatto. Intanto il progetto Lanterne, tu l'hai messo in mano a tre figure che spiccano per la loro capacità di decostruire e ricostruire la mitopoiesi del fumetto, diciamo, usando parole un po' grandi, però le firme dicono tutto, perché c'è Damon Lindelof, c'è Tom King e c'è James Gunn. Allora, Lindelof è uno showrunner, uno scrittore totalmente off, totalmente al contrario di tutti i circuiti, perché viene da Lost, ma dopo è passato per dei prodotti che hanno deformato, decostruito la narrazione seriale, come Leftovers e soprattutto la serie Watchmen, che è un autore che è difficilmente poco prolifico, perché proprio si va a cercare dei progetti molto difficili ed è molto difficile incastonarlo in dei risultati.
0: Ma deve essere chiaro, ho detto appunto, parliamo, non volevo andare a parlare in maniera positiva,
1: volevo
0: ancora parlare delle cose
1: negative.
0: No,
1: sto integrando con delle informazioni.
0: Perché questa naturalmente fa parte delle cose positive e questa è una serie che io consiglierei a tutti. Io ho visto l'ultima puntata di Lanterne, l'ho vista fino adesso tre volte. Voi mi direte, com'è possibile? Io la notte non dormo. Dovete sapere sempre questa cosa. L'ho vista tre volte fino adesso.
1: E poi c'è, sì.
0: E a queste tre volte, ogni volta che l'ho vista, mi sono andato a rivedere proprio i fumetti. Proprio ho detto, adesso aspetta, forse cerco ancora. E il problema è che non ci sono agganci
1: ecco,
0: di storia.
1: E infatti va spiegato il fatto. Comunque la storia parte, come dire, in una situazione post-atomica, nel senso è il dopo Hal Jordan. Lo vediamo nel passato, quindi eroe popolare, diciamo famoso, di fama globale, col costume splendido, splendente, protagonista dei telegiornali, delle trasmissioni per ragazzi. E infatti l'altro protagonista nasce nel mito di Hal Jordan. Hal Jordan è esattamente come hai descritto tu, un'icona globale, è proprio Superman, ma con Clark Kent, tutti e due assieme. Invece Lanterne parte dopo questo, parte quando Hal Jordan è un disilluso, è un, esattamente è diventato uno scappato di casa.
0: Allora, scusa,
1: è stato vinto, da alcune cose del suo mestiere, non c'ha.
0: Ma vedi il problema forte. Sì, certo, ma vedi il problema vero. Aspetta un attimo, che abbiamo un problema. Un attimo.
1: Ok. E quindi l'innesco della serie è proprio questo, cioè l'ex mito mondiale, eroe senza macchie e senza paura, quello di cui hai parlato tu, è dimenticato. E adesso c'è al suo posto una figura disillusa, disincantata, stufa, che però resiste e non vuole passare. E questo, c'è anche un discorso generazionale sull'umanità, cioè il mondo antico che non vuole passare, il mondo nuovo che bussa fortemente, anche meglio, ma non riesce a indossare l'anello. Ecco.
0: Allora,
1: quindi la partenza, diciamo, rinnega quello che allora, sono l'archetipo di Lanterna Verde.
0: Andando in ordine, no? Ci sono una serie di problemi in tutto ciò. E quali sono questi problemi? Il primo è che questo racconto è un racconto che comunque sia stabilisce delle tappe e delle date. E tutto questo lo si fa in virtù del fatto che c'è un prima e un dopo, come dici tu, ma c'è un prima e un dopo anche nel film di Superman. Perché in Superman c'è già Garrett. Ora, il problema è che Hal Jordan non era mica morto quando è successa quella roba di Superman, ma Hal Jordan era in galera. E evidentemente era in galera. Ora però il discorso, o almeno io lo interpreto in questa maniera, è un discorso che sia dal punto di vista della produzione che dal punto di vista della struttura narrativa è non solo, e deve essere chiaro, io sto parlando di una cosa che è piaciuta tantissimo, però non solo è raffazzonato nella struttura, ma proprio si vede che è intrinso di un'idea che deve andare avanti, che deve per forza andare avanti. E non è l'idea che porta Hal Jordan. Tanto che ci troveremo in una situazione, nell'ultimo episodio di cui noi non vi parleremo, in una situazione di dualismo che non ha nessun senso logico. Ma questo perché? Perché quello che ha fatto girare tutta la community dei fumettisti, quindi di coloro che non sono... La cosa più incredibile è questa. I fumetti, le persone che leggono i fumetti non sono arrabbiati verso la struttura seriale, ma verso i loro conduttori. Cioè, in questo caso James Gunn non c'entra, perché James Gunn è solo un produttore, non
1: sì,
0: c'entra niente.
1: Diciamo,
0: è
1: l'ombrello della nuova ricostruzione DC.
0: Però il discorso è semplicemente legato al fatto che tu non mi puoi avere delle persone che fanno delle interviste, il modello salotto, parlano tra di loro di come hanno realizzato questa Lanterna Verde, e due dei tre, diciamo, sceneggiatori non hanno mai letto un fumetto di Lanterna Verde. Lo dicono loro, non lo diciamo noi.
1: Beh, Tom King però è un autore...
0: La donna non ha mai letto il fumetto, di sceneggiatore sto parlando,
1: E ma degli sceneggiatori di puntata, perché Tom King è un autore di fumetti fatto e finito, è quello che ha inventato Visione, cioè la ricostruzione di Visione e Wanda, insomma.
0: Il discorso che io sto facendo è un discorso legato al fatto che comunque sia il mestiere di questo fumetto, stiamo sempre nella zona parliamone male, dopo facciamo una zona parliamone bene, il mestiere di questo fumetto è quello di praticamente traghettare fuori Al Jordan, e vi assicuro che non ci sono riusciti per niente. Noi Al Jordan ce lo terremo vita, morte e durante, perché non è possibile toglierselo dai coglioni, perché il fumetto togli Al Jordan cade, nel vero senso della parola. Perché Al Jordan, scusatemi, io adesso faccio un piccolo salto che quasi non c'entra niente. Al Jordan, interpretato da quell'attore fenomenale
1: Kyle Chandler,
0: è l'equivalente, è l'equivalente di Kurt Russell in
1: vero cioè, in tutti i film di Carpenter,
0: no, sì. Di Carpenter in Godzilla,
1: Monarch
0: sì, è la stessa identica cosa, togli Kurt Russell e la serie la chiudi. È quello il discorso. Lì togli Al Jordan e tu quella serie la ammazzi, nel vero senso della parola. Perché non funziona più niente? Perché ci troviamo in una situazione in cui si è pensato, perché noi abbiamo queste idee fantastiche, di mettere tutto in mano a una persona che, fra le altre cose, è di colore. Perché questa è la scelta che è stata fatta. Al Jordan non andava bene perché Al Jordan è biondo, rosso ed è bianco di carnagione, e non andava bene perché la visione DC, al contrario di quella Marvel che è già andata avanti da questo punto di vista, si è persa completamente questa idea, ha detto lasciamo perdere, ciao. La visione DC è ancora quella di seguire un certo mood, un certo modo di ragionare, ed ecco che viene fuori appunto la Lanterna Verde, che sembra uno scappato di casa. Quello sembra uno scappato di casa, l'allenatore atletico o il preparatore atletico, come si fa a chiamare lui. Quello è uno scappato di casa, con tanto di panza. È un personaggio che c'ha la panza. È un personaggio che dal punto di vista del supereroismo non ha niente. Perché noi non vogliamo, cioè noi, la DC, versione DCU, scusate, non vogliono trasformare i supereroi in mitologici, in esseri perfetti, gli dà fastidio. Io non lo so qual è la motivazione, ma da questo punto di vista si sbatte contro un muro. E ci si sbatte contro un muro, perché adesso ci troviamo in una condizione in cui, se ci sarà, perché io spero che ci sia, una seconda stagione di lanterne, e io voglio vedere che cosa succede. Sono molto curioso di sapere cosa si fa, perché l'ultima puntata che il buon Paolo non ancora ha visto, lo diciamo chiaro e tondo, e quindi di conseguenza noi la glissiamo completamente, però pone proprio dei punti non sul fatto del racconto, ma sul fatto di chi è questo Junior, come lo chiama Al Jordan, di questa giovane ipotetica lanterna, che lanterna mancata è. E lì si apre un mondo che non finisce più, anche perché noi dobbiamo capire che cosa accadrà, quindi sarà molto molto più interessante di tutto il resto. Detto ciò, adesso invece parliamo di questo seriale in maniera tutto ciò che c'è di positivo. Prima di tutto io comincerei con la colonna sonora sì. È uno spettacolo, praticamente. Tutte le musiche che sono dentro ogni puntata sembrano tutte musiche perfettamente azzeccate. L'ambiente va esattamente verso l'idea di Gotham. Non va verso l'idea del Superman di James Gunn, che ne dicono le persone che ormai sono quasi invaghiti e stupiditi dall'idea che qualunque cosa faccia James Gunn va bene. Non è quella la strada. Questo è un lanterne cupo, scuro, dove tutto quello che succede è un dramma, dove ci sono i morti. Non è Frizzi Pazzi, non ci sta per niente. Non c'è un lobo, non c'è una Supergirl, non ci sono loro che ridono e scherzano, qui non ride e scherza mai nessuno. Noi abbiamo visto delle cose incredibili, un Manhunter, un Sinestro spettacolare interpretato da, lui lo sa sicuramente.
1: No, il nome non me lo chiedere, però un attore danese che viene direttamente dal Dogma.
0: Esatto, sì. Va benissimo, cioè...
1: Poi ha fatto anche cinema americano, però è uno che, quello che esplose con Festen di...
0: Sì, esatto.
1: Thomas Vinterberg.
0: Sì. Ok, però tutto questo, tutto quello che accade dentro Lanterne sembra un qualcosa che vada contro quell'altra idea che è quella di Superman, tanto che c'è la versione di Lanterna Verde, che sarebbe il personaggio che appartiene al mondo di Superman cinematografico, che quando viene trattato come una merda. Lo possiamo dire.
1: Vabbè, ma quello, certo, perché quello è stato inventato da J.M. De Matteis in un ciclo meraviglioso degli anni Ottanta della Justice League, totalmente avanti nel tempo soprattutto, cioè la Justice League, come dire, che faceva ridere, che non si prendeva sul serio. Infatti Lanterna Verde c'ha questo caschetto di capelli gialli, questa espressione buffa, è un soggetto totalmente alienato, totalmente fuori da qualsiasi stereotipo supereroistico immaginabile, e quindi è l'elemento di come dire,
0: ma infatti il discorso è questo,
1: la stonatura.
0: Infatti il discorso è, hai ragione tu assolutamente, il discorso è
1: soprattutto
0: questo.
1: Con una scelta di casting soprattutto sorprendente, perché era l'attore, no, il grande mito di Serenity, di Firefly, eccetera eccetera, esatto. Messo con questa parrucca ed è bravissimo, perché ha centrato perfettamente la cifra con cui rappresentare questa Lanterna Verde.
0: Credo che sia anche in Hawaii Five-O, quelle cose lì.
1: Lui, sì, è uno che viene dalla serialità.
0: Ne ha fatte tante, diciamo.
1: Però lui è, non mi ricordo com'è il personaggio di Firefly e Serenity. Vabbè, c'è un, insomma, nelle convention di fumetto è sempre di quelli, capito, sannati.
0: Allora, io direi una cosa, cioè, secondo me, Io sono convinto che James Gunn sia un grandissimo della cinematografia, e secondo me James Gunn è anche una persona che discute le proprie idee, e secondo me sta riflettendo. Io penso che lui stia riflettendo, perché la strada che tu intraprendi con il tuo Superman è una strada che ti può portare veramente male, ti può portare veramente a sbattere. Perché se non piace il tuo Batman, tu sei finito. Tu puoi dire quello che vuoi, ma se non piace Batman, la Justice League non si forma, e tu puoi tornare a fare Superman se ti piace quel Superman lì, ma tu vuol dire che non affronterai mai più nessun argomento supereroistico. Perché la prima cosa che succede in Lanterne, credo addirittura nella prima puntata succede, è che Alan Jordan gli dice: il tuo accento, ma di dove sei? Io sono di Gotham. Quando tu dici Gotham, per una persona che legge i fumetti, ti vengono i brividi, perché ti viene addosso tutto quello che esisto, tutto quello che esiste di Gotham. Tutto ti viene addosso. Ed è una cosa che deve far riflettere persone come James Gunn, che pensano che si possa affrontare un argomento come quello di Superman prima e come quello di Batman dopo, facendo ironia, ma anche no.
1: Ma poi quale Gotham? Quella dell'universo CW, The Arrowverse? O quello nuovo di Pinguino, di Batman, di Pattinson?
0: Quello è eliminato, quello non è una cosa che... Quello di Pattinson potrebbe essere...
1: È che quello è del Pinguino.
0: No, quello di
1: del Pinguino di... dell'ultimo Pinguino.
0: Sto dicendo, ma quel personaggio lì no. quello no, quello non può essere.
1: Quella è la Gotham.
0: Eh sì, però allora il pinguino seriale, diciamo, che ha
1: non quello stato... dell'Arrowverse.
0: No, il pinguino seriale che è quello fatto da
1: Colin Farrell,
0: non è il pinguino che sta nel Batman di Pattinson.
1: No, come no?
0: Cioè, aspetta, mi spiego meglio, non è il pinguino che sta in quello di Pattinson che sarà di Gunn. Cioè, quello non è Gunn.
1: Nel prossimo
0: non ci può essere. È sempre lo stesso discorso, se tu ci metti quello, io sono d'accordo, sono il primo, te lo voto, sono d'accordo, sono il primo. Però tu mi fai capire, ma come ci metti in mezzo Superman? Quel Superman che hai generato, come lo fai diventare?
1: Tu, ovviamente ti sei avventurato nella...
0: No, nella... Questa...
1: Ti sei avventurato in una passeggiata, allora, proprio nella steppa infinita
0: tu immaginati questo.
1: Stavamo parlando di lanterne, lui adesso decostruisce
0: l'intero sistema. No, tu immaginati questo, perché
1: filmico,
0: è importante,
1: cinematografico.
0: Che la DC ha presentato film fino al 2034.
1: Ma sì, ho capito, ma stavo parlando
0: non parliamo di Marvel, che è arrivata fino al 2040. Vabbè, ma quelli loro sono fatti così, loro ti dicono, vabbè, noi poi andiamo avanti.
1: A proposito, aperta parentesi, ma tu le hai viste le nuove scene post credit del nuovo
0: Endgame
1: Encore?
0: Ho visto proprio il film
1: Encore?
0: Certo.
1: Okay.
0: Non aggiunge niente, se piace, ok, ma
1: vabbè.
0: Non c'è niente che ci aggiunga.
1: Comunque, Lanterne è
0: torniamo a Lanterne, è il nostro Lanterne.
1: È un altro prodotto in stile Lindelof che dove tra l'altro ripesca degli spunti provenienti da Watchmen, ovvero il ventre molle della profonda America reazionaria, trumpiana, assolutamente razzista, aggiornata coi temi ovviamente dell'alieno extraterrestre. Quindi cala un'altra volta gli archetipi supereroistici americani nella fanghiglia della realtà contemporanea che ancora infesta il nostro presente, quindi le milizie fascio repubblicane, però stavolta non applicate all'alieno extraterrestre, extraplanetario, per fortuna. E poi il pilot convincerebbe chiunque, il più veramente resistente di questo mondo, a non vedere come, perché è uno dei pilot più belli e più divertenti degli ultimi tempi.
0: Stiamo parlando di Lanterne.
1: Solo il pilot merita.
0: La prima puntata ha avuto 10 milioni di telespettatori.
1: Bellissimo.
0: È stato il più grande successo della HBO della storia. Cioè, la HBO non ha mai avuto niente che al primo episodio abbia attirato tutta questa attenzione.
1: Io ho avuto segnalazioni.
0: Questo va segnato a tutte quelle persone che pensano che i fumetti da cui derivano le serie televisive o da cui deriva il cinema supereroistica sia un qualcosa di passato. È un errore madornale. Se c'è una cosa che riesce a sollevare il pubblico dalla sedia, il ragazzo medio, sono i fumetti. Se tu mi dai il supereroe giusto, io ci vengo. E Hal Jordan e soprattutto Lanterne è perfetto da questo punto di vista. Perché? Perché è quello che le persone vogliono vedere. E le persone vogliono vedere l'oscuro.
1: Però verso la terza, quarta puntata si ingarbuglia un po', anzi quinta, si ingarbuglia un po' tanto e diventa un po' faticoso, perché...
0: Quinta, secondo me, c'è anche
1: un problema di produzione.
0: Qual è quinta?
1: La terza, quarta, anzi, piuttosto. C'è un problema di produzione, che troppe cose vengono dette invece che fatte. Ci sono dialoghi tra persone vestite.
0: Ma
1: come...
0: è giusto, secondo me è più...
1: No,
0: ecco, allora,
1: io godo tantissimo,
0: allora,
1: però
0: sia chiaro,
1: indubbiamente
0: sia chiaro, sia chiaro.
1: Il ritmo si impantana molto. Insomma.
0: Questo non è Smallville. Non stiamo parlando di Smallville,
1: sì.
0: C'è nessuna possibilità di essere nemmeno lontanamente vicini all'idea di azione che c'era all'inizio degli anni 2000. Quello non si può più fare. Devi però argomentare con, diciamo, una storia che comunque sia convincente. La cosa interessante è che quando si ingarbuglia, nel senso che cosa vuol dire, sono sicuro che di interpretarla in questo modo, quella che stai dicendo, cioè che vuol dire che si ingarbuglia o magari si affloscia il discorso?
1: No, si affatica.
0: C'è meno azione.
1: Sì.
0: Però il meno azione non è detto che sia uguale per tutti. Io sono uno di quelli che diceva, vabbò, ma dai, ah no, questo ci interessa, insomma, parliamo di altro. Ci sono le cose più importanti, il fatto di fare flashback, di tornare indietro, capito, ma io qua c'ho quello che è morto, io devo sapere che cosa me ne frega.
1: Però a un certo punto non capiamo,
0: del 1975,
1: non capiamo chi è il buono e chi è il cattivo, chi ha un problema con chi.
0: Questo invece credo che sia la sua fortuna, perché naturalmente tutto, sia chiaro, chi legge fumetti ed è abituato a vedere tanti seriale, alla quinta puntata ha già capito dove si va a parare. E non ci sono dubbi, non c'erano dubbi. Non è perché alla penultima o penultima puntata, a un certo punto Alan Jordan dice, ma allora è stata lei a spararmi. Sì, l'ho vista con quel sorrisetto, tutto gnegne, tutto bello e buono, e poi alla fine mi avrà sparato lei. E quello la prende per matto, no? Lui, cioè,
1: tra l'altro, merito per questa attrice che io mi aveva fatto impazzire nella recente Department Q, non so se te lo ricordi,
0: sì,
1: ho scoperto che era la donna di, come si chiama il film di Danny Boyle, quello degli sfatti... Train Spotting.
0: Siamo troppo lontani.
1: C'è un'attrice che viene proprio dal profondo cinema inglese e
0: che
1: fa
0: 13 anni.
1: Lo sceriffo, c'era 20 anni, adesso ce n'ha forse 40. Bella donna, però da una bella, diciamo, interessante.
0: Però ecco, comunque sia, dove si va a parare verso il capolinea, no? La fine e tutto il tragitto che c'è per arrivare a questo capolinea è tutto un tragitto scuro sin dall'inizio, perché anche quando ci sono le prime avvisaglie del fatto che c'è qualcosa che non va, che andiamo a mangiare a casa di questo possidente che ti prepara la carne, ti fa anche la carne vegana perché vuole essere amico tuo, e poi ti spiega appunto che lui legge la storia e quindi di conseguenza sa che cosa vuol dire quando i nativi sono stati sterminati. Ok, ci siamo, anche se il tuo quadro d'insieme è un pochettino così, diciamo, tra virgolette. Però la cosa interessante è che non sfugge a una persona, se è innamorata di questi racconti, non sfugge il fatto che tu sei in una cittadina in cui va tutto bene, non so se hai capito, stanno tutti bene, non so se hai capito, nessuno si ammala, non so se hai capito, sono tutti ricchi, la manna dal cielo, e tu uccidi l'unica persona che fa tutto ciò. Quindi si torna alla povertà, al bovarismo, alla tristezza, ed è chiaro che ti odiano tutti dal primo all'ultimo, no? Se tu mi rovini la vita, la rovini a me, la rovini a tutta la città la vita, è chiaro che non sono mica quelle 8 persone che sono morte il problema, perché nella lapide lì se ne vedono 8, mi pare, di nomi che ce ne sono. Non sono quegli 8 che sono morti, fra l'altro che non ha ucciso Al Jordan, che Al Jordan non li ha potuti salvare, che è un altro discorso, capito? Che siccome tu non li hai potuti salvare sei colpevole. No, io non so nemmeno come sia possibile che poi Al Jordan becca 10 anni, perché non avrebbe nessun senso logico in nessuna faccia della terra, non ci sarebbe mai nessun giudice che condanna Al Jordan sulla terra, oltre al fatto che stiamo parlando di Al Jordan, che tu condanni Al Jordan per cosa? Per chi? Stai condannando un supereroe? Fa ridere i polli, così come quando hanno provato a fare il processo a Superman. Fa ridere i polli, sì, lo puoi anche fare.
1: Fa parte dell'operazione di decostruzione.
0: Oh, lui invece ha deciso di andare in galera. Ma questo suo andare in galera a me preoccupa, perché è, diciamo, Io mi immagino, quelli stavano seduti tutti assieme, fa, ci so, capite, però quelli si dicono fra di loro, però, lo dicono in abruzzese fra l'altro, non so se lo sapete, si so, capite, però, se questo qui sta fuori, perché ci sta quell'altro? Perché con Super non ci sta il Jordan? Allora facciamo che andate in galera. Ecco, questa è la soluzione che hanno trovato, secondo me. Però in questa storia cupa ci sta. E quella è la grandezza, che ci sta la grande, funziona. Funziona perché tutto assolutamente costruito in una sottospecie di capsula del tempo in cui c'hai nella sua ombra, che non ha senso, però io dico sempre, nella sua ombra c'è il Cavaliere Oscuro. C'è la narrazione del Cavaliere Oscuro, cioè il tormento. Tutto ciò che, secondo me, James Gunn non sa manco dove sta di casa. Perché James Gunn un racconto di questo genere non l'ha mai fatto e non lo fa. Non lo fa perché lui Guardiani della Galassia è frizzi pazzi. Lui non fa quella roba lì. Io non so come andrà a finire la storia, sono molto curioso e potrebbe finire in due modi. O rinzavisce e cambia, può succedere, perché ti ho detto, secondo me James Gunn, essendo un grosso cineasta e anche una persona che può dire a un certo punto firm, no, questa cosa non la facciamo, facciamo in un altro modo e torniamo sui propri passi. Oppure c'è il rischio che vai veramente a sbattere, perché quella roba lì, se la sposti da Superman, che non ha fatto questo granché di successo, anzi è stato un pareggio, diciamo, ecco, se vogliamo, alla grande la potremmo definire pareggio, non è stato questo grande successo, ma al limite un pareggio, ma se tu questa roba qui la sposti in argomentazioni che sono per loro natura tristi, cupe, non c'è allegria, non c'è niente, finisce sempre male, perché con Batman finisce sempre tutto male, non c'è mai un lieto fine. L'unico lieto fine che ha fatto Nolan è che loro erano scappati dopo la bomba nucleare e si sono ma insomma era una fantasia di Alfred, perché non è mica vero che è successo, non è mai accaduta una cosa del genere, però nella testa di Alfred lui si immagina che appunto Bruce Wayne sia finalmente felice, si ritrovi in un bar, però noi ci crediamo poco a questo, ecco, diciamo. Però è un immaginario collettivo che è piaciuto tantissimo, quasi da lacrimuccia, ma che naturalmente non sposta niente sul fatto che a Gotham c'è stata un'esplosione nucleare. Cioè, in quel racconto,
1: diciamo, a largo di Gotham,
0: a largo di Gotham, sì, ma c'è comunque un'esplosione nucleare. Quindi ecco il discorso che io volevo concludere è il fatto che comunque sia non va mai niente bene a Gotham.
1: Certo.
0: E non è che Lanterna Verde, che qui davvero non si capisce dove si trova, che mondo è, dove siamo, perché dove siamo? Nel Nord Dakota? Perché fa freddo.
1: Sì, più o meno.
0: Tu sei nel Nord Dakota, benissimo. Nel Nord Dakota c'è Lanterna Verde. Nel Nord Dakota, non mi risulta. Lanterna Verde sta, sin dai suoi primi fumetti, Lanterna Verde sta a Gotham.
1: A Central City.
0: Central City è Flash.
1: No.
0: A Gotham. È Gotham dove sta lui.
1: Ma c'è una città pure...
0: No, non mi risulta. Ah. È come Green Arrow, abitano tutti là nello stesso... Certo, magari non abitano tutti assieme, ma insomma...
1: Sai che avevano ognuno una città strana, forse Flash e God.
0: Ma deve essere chiaro che comunque sia, stiamo parlando, questo è come Hell's Kitchen e Metropolis, cioè, è tutta roba vicina, cioè stiamo parlando di quartieri, non stiamo parlando di cose lontane tra di loro.
1: Dov'è che ho sentito di recente in una serie...
0: Hell's Kitchen e Marvel, Metropolis, Gendolino.
1: Metropolis è stata collocata nel Delaware e Gotham City ricordo.
0: Metropolis, qualcuno ha fatto una ricostruzione, non può essere New York, questo hanno detto. Metropolis non può essere New York perché non corrisponde ad alcune cose, non ci sono. L'hanno ricollocata, qualcuno addirittura ha detto che si trova forse nel Delaware oppure addirittura vicino Washington.
1: Comunque c'era uno stato, nella DC Comics gli hanno dato uno stato.
0: che non è, che non è, ma è comunque tutto inventato, quindi di conseguenza e questo per in virtù del fatto che appunto non si può fare New York. Non si può fare New York. Benissimo. Io direi che ce l'abbiamo fatta e che vi abbiamo detto tutto e non vi abbiamo detto niente, perché le puntate di Lanterna Verde ve le dovete vedere, sono 8 e sono una, secondo me, più bella dell'altra.
1: È un oggetto mia. Unico come tutte le cose di Lindelof.
0: Sì, no? è un vero e proprio pezzo in cui magari se siete fumettisticamente delle persone che seguono molto e gli piace magari il concept di Lanterna Verde, magari potreste anche storcere il naso, ma resistete, guardatevelo e vedrete che alla fine vi piace, perché non c'è niente da dire. Certo, si poteva non giocarsela verso l'uomo di colore, si poteva non giocarsela verso il razzismo, si poteva non giocarsela verso tante situazioni, anche perché esiste il personaggio Lanterna Verde di colore, esiste. Il problema è che è assolutamente secondario. È sempre lo stesso discorso. Supergirl è un personaggio che non vende fumetti. I fumetti Supergirl ne legge nessuno. Tu ci vuoi fare un film? Sono d'accordo. E poi il risultato è quello che è, capito? Non è che tu stai parlando di Hal Jordan. Vabbè, l'hai fatto morire. Quindi ormai andiamo verso altri lidi. Quindi, ok. Questo è quanto volevamo dirvi per questo racconto e anche questa puntata è finita e abbiamo superato ancora una volta le 2 ore e quindi noi vi lasciamo, io Paolo Ferri e Globster vi salutiamo e ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ciao! Bye.

0: Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Radio Star presenta il singolo della settimana.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siete su Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito, tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock, ma non solo. E saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese. Loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018. Hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre. Si chiamano Mouth Call. Il loro nuovo singolo che introduce il nuovo lavoro si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo-fi. Il nuovo si intitola The Singer in My Band. La canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mud Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Built Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. E con The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, un duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin.

0: Shockwave.
1: Un bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O., Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante settimane qui a Rockwave, si intitola Avalanche. Embrace.

Gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre etere e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album, che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave, perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Wedell, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Start. Sounds like freedom.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: li avete riconosciuti, spero proprio di sì, sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project, insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale, con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave, in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Okay guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. Okay, hit it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Kitty Lang e Laura Verse, è uscita questa versione allargata del loro unico album Hold On Hold On. Era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Starter Car con questo pezzo che si intitola Evert, per questo progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ocean Burnett. Afterlight è il titolo di questo primo lavoro che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth.

Anticipazione del nuovo album, l'ottavo per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia Hke, una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da Città del Messico. Il pezzo si intitolava Psychedelia in White ed è il titolo al loro ultimo album fatto insieme. Ma ora arriva uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo, si chiamano Editors. È la band di Tom Smith, nata a Birmingham nel 2002, un'altra anticipazione dal loro nuovo album, si intitola Seriously Editors.

Una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto bello dal titolo Seriously, che è anche il loro ultimo singolo. Ma ora arriva una band americana nata nel 2017 nel Wisconsin. Si chiamano Slow Pulp e fanno un genere musicale che definirei tra dream pop e anche post rock. Ci fanno ascoltare questo pezzo che riprende un tema caro anche a Tracy Chapman, quello di mettersi alla guida di un'auto per ritrovare se stessi ed evadere dai propri limiti. Si intitola Red Car, questo pezzo degli Slow Pulp che fa parte del loro terzo album.

0: Radio Start. Sounds like freedom.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Versione targata 2026 per un classico degli Smashing Pumpkins del 1995, faceva parte del capolavoro Melancholy. La nuova versione è presentata da una band di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: il meglio della musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Thoughts, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

Brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft, dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre, si intitolava Wrist That Won't Be Mine per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cats Meow, la canzone Journey's End.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Cats Meow, Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album. Sono ritrovati in studio per incidere questo lavoro che uscirà il 23 ottobre, The Cats Meow, ovvero il miagolio del gatto. La canzone si chiama Journey's End, ovvero fine del viaggio, ma loro dicono che la fine del viaggio è solo l'inizio. Continuiamo con i Bleachers, con un pezzo inedito della band di Jack Antonoff, brano che fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2, si intitola Count Myself Believing. Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

trio da Roma, The Skill Gates, con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, un brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp. Come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

left. He said, "You're so funny." I said, "Yeah."

Le playlist di Jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: what you're working with.
1: Stai ascoltando Radio Start, Sound Like Freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Star.
1: Autunno, Torino, esterno giorno, un uomo, un bicchiere di vino e un filmino porno, una videocassetta per precisione, tenuta come un autoradio anni 80, sotto braccio, il corpo nel leggero sforzo del trattenere, in leggera contrazione. Lui, disordinato, pure bello, sfrontato nell'incedere direzione Piazza Statuto, due passi dal Museo di Arte Orientale, frastornato, esemplare, nella tasca della giacca, nascosto un anello, non lo vediamo, ma le mani nervose spesso ci portano in quello spazio di tessuto, due passi dal battere, infinito e abissale del cuore, il bicchiere di vino forse lo leviamo, ha poco senso. Nota del redattore. La musica riprende il cuore, il battito frenetico di chi sta per esplodere d'amore, i passi sul terreno già freddo della capitale di un impero, il rimbalzare furioso della mano sulla tasca della tasca con l'anello, il VHS sotto braccio, quel fardello che ad ogni passo rischia il drop e poi succede, il tonfo a terra che non sentiamo, coperti come siamo dai suoni di una città che si appresta a lavorare, la cassetta a terra, la macchina da presa indugia e stringe le meccaniche fino ad un primo piano che sfida le leggi della privacy ed attraversa, oltrepassa il campo del personale. La musica.

all'interno di una stanza, un letto, un posacenere vuoto, sul comodino lei in attesa, occhi gonfi del pianto di una notte tesa e spesa a devastarsi, convinta di una fine, arresa a ricostruirsi ancora una volta, quasi 40 anni, segni sul volto di chi troppe volte ha ceduto all'innamorarsi, nella stanza disordinati a terra, vestiti e panni, poi la macchina si sposta, individua un caminetto, cenere di fogli bruciati vicino al letto, lettere confuse fino allo zoom che ci porta all'unico brandello che possiamo ancora decifrare, in corsivo elegante leggiamo addio amore, poco più sotto, illeggibile, la firma dell'autore, ancora lui, ex manicomio, passi che continuano incessanti fino a un massimo che gli porta i battiti all'estremo, mischiato come lo sforzo fisico al pensiero, poi si blocca all'improvviso, i lembi della giacca sembrano continuare il movimento, ma solo inerzia, poi ritornano anche loro nell'immobilità esclamativa di chi si è accorto che la videocassetta è andata persa, si allarga l'inquadratura e lo spazio intorno è vuoto, lentamente col salire di un suono scuro e un ticchettare, una moltitudine di gambe intorno a lui si mette in moto, muove i signori del tempo,

da l'ora e comincia a gridare. È un grido che non sentiamo, ma che conosciamo. Il grido muto di Al Pacino, terzo episodio del Padrino. Un signore grigio s'avvicina, apre l'impermeabile dalla tasca interna, tira fuori una lettera, gliela porge, apre il foglio, noi lo riconosciamo, è lo stesso che abbiamo visto fatto a Brandelli nella stanza di lei e ci confondiamo, perdiamo controllo sulla linea del tempo che fino a quel momento ci era sembrato lineare, capiamo che oltre la storia d'amore evidente fino dai primi fotogrammi, questo probabilmente è un film d'autore che aggancia e sgancia con la comprensione dell'attore prima, poi la sua maschera e infine lo spettatore. Identifichiamo finalmente quegli impermeabili grigi, quella moltitudine di persone come snodo centrale del prossimo svolgersi dell'azione, signori del tempo, come detto, ora svelati anche al più innocente degli spettatori. E non è il prima né il dopo, e lo capiamo ritornando d'improvviso dentro il posacenere vuoto, lei, il letto, la stanza disordinata in chiaroscuro e un orologio appeso al muro. L'ora è la stessa in cui vive lui, l'abbiamo vista poco prima, quando il grido ha fermato i passi, quando il silenzio ha fermato il respiro, quando Al Pacino ha rivelato la presa di coscienza della scomparsa del VHS e molto probabilmente ha innescato questo gioco ancora incomprensibile del destino. Dunque contemporanea la lettera bruciata nella stanza disordinata, quella appena letta e ricevuta in maniera misteriosa, non svelata, contemporanea all'attesa di lei, l'incedere furioso di lui, battiti contemporanei entrambi, dolorosi da una parte per lo sforzo, dall'altro per il dolore, un morso al cuore, contemporanea la perdita, il parallelo che si apre sulla metafora del vuoto è quella di un amore che si infrange al suolo, un abbandono che leggiamo appena tra le macchie di bruciato e ritroviamo a terra tra bobine e un nastro perso e più volte calpestato.

E poi dal nero, lentamente, passiamo al grigio. Il carrello all'indietro ci porta a scoprire un bavero prima l'impermeabile, poi che dona chi lo indossa un'inquietante sensazione di prestigio. Guarda in macchina e sorride, occhi in grado di trapassare lo schermo, e l'imbroglio nel lenzuolo si svela mentre lentamente, come gocce di cera sulla candela, brividi scendono dal collo lungo la spina dorsale, invadono la schiena. Ancora una volta, come un déjà vu, si apre l'impermeabile dalla tasca interna. Questo signore tira fuori un VHS, sembrerebbe un porno. Noi cominciamo a capire, proviamo ad evitare di accettare il dono mentre intorno sale il sole ed è quasi mezzogiorno. L'hai appena visto, lo vuoi rivedere? Noi riceviamo la cassetta e tutto intorno comincia a tremare. Non hai capito? Puoi ricominciare. Mani strette sulla plastica dura che contiene fino a 180 minuti di narrazione. Puoi riavvolgere, mettere in pausa, andare avanti, rianalizzare. Ma non ce n'è bisogno, e anche noi, consapevolmente,

quel deserto che sembrava amore, incendiato come un libro stampato con su scritto il mio nome. Come ti vesti, se ti vesti la mattina, non importa. Fuori impazza la rivoluzione. Abbiamo aperto la galera, portando in strada la prigione. Oggi fuori una strada di Milano, sorpresa a baciarsi.

assoluto.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

scusami se ho sparato agli uccelli con la Condor. E scusami se ho giocato troppo a Medal of Honor. Scusami se porto ancora.